State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ma stamattina non c'è sigla, oppure ci sarà la sigla stamattina, perché sono le 4:30 e 30-41 secondi, ma sì che ci sarà la sigla.
1: Va ora in onda?
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto, non è mai troppo presto.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, eccoci qua alla soglia delle 4.31.32, inseriamo il codice, ma questi è sempre... è un po' troppo veloce sto signore, 4.31.53. Buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo giorno che... cos'è, il 19 maggio? Il 20 maggio? Il 21, no, è il 20 maggio! È il 20 maggio 2026, anche maggio se ne sta andando. Fortunatamente non è stato un mese caldissimo, però è stato un po' abbastanza piovoso. Fortunatamente ha piovuto quasi di notte, quindi mai di giorno. E noi siamo qui anche questa mattina con le nostre varie rubriche. Iniziamo con Marco e con i suoi saluti e tutto il resto, insomma. Poi avremo alle 5 e un quarto, prima abbiamo i balli di Beppe, alcune presentazioni dei cantanti che torneranno poi alle 6, e poi oggi avremo vari comunicati che riguardano ciò che avviene sabato in giro, sia a Montegrotto Terme, sia a Gaiba, a Montegrotto Terme. Abbiamo quindi delle letture fatte dai nostri amici, quindi abbiamo un po', e poi avremo anche la poesia di Maria Grazia, avremo Marco, e vi ricorderemo che questa sera alle 20 di sera ci sarà un attore doppiatore argentino che si chiama Gustavo Collini. Insomma, tutto questo l'avremo durante questa mattinata, ma avremo anche le vostre richieste, se vorrete, al 320 19 78 490. Ricordiamo 320 19 78 490, come dice Claudio di Bologna, di ricordarlo ogni tanto sto numero, noi ci scusiamo. Però adesso, prima cosa, alle 4.33.40 abbiamo il saluto delle radio, ricordando Radio Mare Italia e le altre radio con Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico cechi.

c'era la cantante poco piano, voodoo da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, è bellissimo stare insieme a te, è bellissimo vederti negli occhi, è bellissimo amarti. Io sono Marco Roma, buongiorno.

0: Si era sentito un po' bassino il primo augurio, e allora abbiamo dovuto rifarlo ascoltare, giustamente. E allora vediamo adesso se arriva Marco Roma, vediamo un po' di prenderlo direttamente. Oggi è mercoledì, quindi dovrebbe essere
1: Cecantibus 33 barre wifi elemento 4:42.
0: Sono intanto le 4:42.
1: Venerdì 17 aprile, intestazione.
0: No, che c'è da venerdì 17?
1: Marco Roma, saluto che no. Avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Chiamata vocale, eccola qui. Sentiamo, oggi dovrebbe arrivare.
1: Riduci finestra chiamata. Pulsante.
0: Riduciamo la finestra.
1: Voce non attiva.
2: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno!
2: Siamo... Come andiamo?
0: Bene, bene, siamo in viaggio?
2: Sì, siamo in viaggio direzione... Direzione?
0: Anzio!
2: Sì, giusto.
0: Ormai, giusto. Ormai ci siamo, stiamo imparando dove il nostro Marco ogni mattina si dirige per esporre le sue opere d'arte che acquista e,
2: bella, poi cerca, bella.
0: E poi cerca di ridare a voi acquirenti con tanto, tanto cuore e tanta capanna, no, vabbè, con un cuore e una capanna, va bene. Allora Marco, buongiorno, buongiorno, buongiorno, 20 di sera, che ti ricorda 20 di sera?
2: Mi ricorda un evento questa sera,
0: alle 20.
2: Ci colleghiamo direttamente con l'Argentina.
0: Ah, andiamo in Argentina,
2: dove? Oltre mare.
0: Oh, cioè... Oltreoceano, diciamo, oltreoceano.
2: Un attore, un regista, produttore e ballerino.
0: Ha un po' di tutto, doppiatore.
2: È il grande, grande, grandissimo, anzi, illustre. Illustre.
0: Gustavo
2: Collini.
0: Collini, Gustavo Collini. Allora ricordatevi questa sera di sintonizzarvi su una delle nostre radio, ma sull'app Giuseppe Cesena App sicuro ci siamo, e anche su alcune radio della Sardegna che hanno aderito a questo progetto. E comunque basta andare sul sito, sull'app Giuseppe Cesena App, e ci ritroverete. Tra l'altro Marco ha messo anche il link sul Facebook, quindi insomma ci troverete ovunque. Oppure se volete dei chiarimenti come trovarci, potete chiamarmi e io vi do istruzioni durante la giornata. Bene, allora questa mattina Anzio, cosa succede al Vaticano? Si dorme?
2: Al Vaticano il Damiano si dorme, perché la sera adesso esce con la fidanzata.
0: Ah, quindi fa tardi.
2: Si è fidanzato, allora ieri lei è andata a prendere lui e... Ah. La signoretta ha fatto tardi.
0: Magari vedremo stamattina alle 7:10 cosa succede.
2: No, ma ieri mi ha chiamato in videochiamata, sì. E mi ha detto, ma non stai a casa? Io ho detto, no, sto tornando al Vaticano. Ho detto, perché? Ah. Perché devi sapere che praticamente all'interno del Vaticano loro hanno anche i benzinai.
0: Sì, sì.
2: E c'è tutto, spesa. Allora portavo al cugino a mettere il pieno alla macchina...
0: Perché lì costa, cioè, meno
2: se la benzina. Se qua sta 2, là sta 1,5, il quindi, diesel.
0: Ah, ecco, quindi ha risparmiato 50 centesimi per ogni litro, insomma. Ecco. Allora, sì. Quindi stamattina sì. Lo troveremo alle 6:50 per i saluti insieme al peperoncino, poi probabilmente.
2: Vabbè, penso di sì. Lo aiuteremo, sì.
0: Bene.
2: Lo saluteremo, entra in diretta sicuramente.
0: Allora, oggi andiamo con i calzini e il famoso brano che io devo indovinare intanto.
2: Sì, ma io stavo decidendo un brano, però praticamente,
0: sì.
2: Siccome tu li azzecchi tutti, e non va bene.
0: Non va bene, no, non... però ti assicuro che non faccio la ricerca su internet, cerco di ricordare, quindi...
2: un giorno voglio stare vicino a te, voglio vedere se lo fai,
0: No, tranquillo, perché quando prendo il telefono per fare la ricerca si sente che scrivo, quindi non...
2: Sì, no, giusto.
0: Si sente, tu mi senti in diretta e ci sto pensando.
2: Lo so.
0: Ecco, bene, allora, questa mattina per pigiamo...
2: Lo so che sei preciso.
0: Pigiamo calzini.
2: Facciamo la scelta del cliente?
0: Ah, direttamente, pigiamo calzini, va bene.
2: Allora, l'indovinello è questo qua.
0: Sì.
2: Io faccio l'indovinello.
0: Ah, bene.
2: Allora, e stavolta te la metto un po' difficile perché sennò.
0: Sennò non mi
2: vedi. Quindi, vabbè, l'indizio te lo do dopo. E penso a te.
0: Beh, penso a te.
2: Cioè, io lo dico per, io penso a Giovanna, quindi
0: penso a te. Io penso che ci sono state più persone che hanno cantato questo brano e penso a te. Uno dovrebbe essere Lucio Battisti.
2: Basta, io me ne vado, basta, stop. No,
0: poi
2: no, stasera non ti voglio in diretta alla radio, basta, stop.
0: Poi c'è anche quello di Bruno Lauzi e c'è anche quello di Johnny Dorelli. L'hanno fatto tutto.
2: No, sei licenziato.
0: Vabbè, che licenziato. Qua ogni mattina dobbiamo fare un brano per aprire. Tu quale scegli dei tre?
2: Io scelgo di Lucio Battisti, quello che avevo deciso all'inizio.
0: Ah, va bene. E penso a te, Lucio Battisti, allora. Va bene.
2: E penso a te. Io penso a Giovanna, io la dedico.
0: Bene, perfetto. Allora ci sentiamo dopo le 6:50 per ricordare sempre che questa sera ci sarà con noi Gustavo Collini. Ciao, più tardi allora.
2: Ciao.
0: Ah, ma se manca Lucia ti chiamo, eh.
2: Sì, se manca, sì, va bene.
0: Sì, ha detto che c'era, poi se manca tu sai che...
2: Ah, ok.
0: Quindi okay, aspettati di tutto. Ciao, dopo.
2: Sì, ciao. E penso a te.

0: come stai?
1: Sto bene, però non abbiamo ricordato i nostri amici del saluto delle 4:44 dell'ora tripla, ormai ci perdiamo. ATM Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, il nostro Ernesto e il nostro Dennis, più tutti gli altri amici che sono qui con noi, la signora Claudia di Bologna, eccetera. 320-1978-490, 320-1978-490, dopo arriva il ballo di Beppe e poi arriveranno gli amici che si presentano.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta dal vostro Giuseppe Cesena, detto anche il Cecantibus. Oggi abbiamo due ragazze splendide, una si chiama Bianca e l'altra Camilla. Abbiamo al microfono in questo momento.
2: Ciao.
1: Ciao, Camilla o Bianca?
2: Camilla.
1: Ecco, sentiamo anche le voci di Bianca a questo punto.
2: Salve.
1: Salve, allora, di che scuola siete ragazze? Voi?
2: Dell'Opera Sant'Alessandro Bergamo.
1: Quindi siete di Bergamo e siete venuti qui oggi a Milano per vedere questa mostra. Intanto chi ve ne ha parlato di questa mostra?
2: Ce l'hanno proposta a scuola,
1: fa niente.
2: A scuola come laboratorio, perché noi essendo scienze umane.
1: Ho capito, quindi fate questa... Che anno siete voi?
2: 2008.
1: Cioè 2008 siete a che anno di scuola?
2: La seconda, scusa.
1: La seconda, no. Perfetto, allora questa è la voce di Camilla o di Bianca?
2: Bianca.
1: La voce di Bianca, allora Bianca, cosa ti è piaciuto di questo dialogo? Come ti sei trovata in questa passeggiata di questa mattina?
2: Bene, cioè è stato interessante.
1: Ecco, all'inizio c'è stata la luce che man mano si è assottigliata. Per te è stata una... hai avuto paura o insomma è stata una cosa normale?
2: Non normale, però non ho avuto paura.
1: Ecco, e poi proseguendo nel giro delle varie cose, cos'è che ti ha affascinato, cos'è che ti è piaciuto e cos'è che invece non ti è piaciuto?
2: A me è piaciuto un po' tutto in realtà, cioè è stato proprio interessante in sé, in generale, come esperienza.
1: Ecco, sì.
2: E basta.
1: E vabbè, per esempio nella frutta ti è piaciuto guardare i frutti, le motorette, le macchine?
2: La macchina è stata molto interessante, cioè effettivamente sentirla ha fatto effetto.
1: Ecco.
2: Essendo che la vedo comunque, vediamo sempre macchine e sentirla così.
1: È stato un po' diverso,
2: sì,
1: la cosa.
2: Sì.
1: E invece la parte del bar è stata interessante?
2: Sì, molto.
1: Cosa hai bevuto tu al bar?
2: Coca-Cola.
1: Sentiamo invece Camilla. Camilla, invece per te il punto più divertente qual è stato?
3: Il parco.
1: Il parco, dove c'era anche il ponte praticamente.
3: Sì.
1: Ecco.
3: Sì.
1: Lì hai avuto paura?
3: Pensato, un po' sì.
1: Hai pensato per un momento, magari cado, che succede?
3: Esatto.
1: Cado nell'acqua, no, non è successo.
3: Esatto.
1: Non è successo. E invece nella casetta, c'era una casetta dove c'erano tante cose, tu hai conosciuto qualche cosa in particolare?
3: Sì, ho trovato una cassapanca con dentro degli strumenti.
1: Che hai trovato? Fammi sentire.
3: Le maracas, il tamburello.
1: Hai visto anche la chitarra per caso?
3: No, quella me la son persa.
1: Ti sei persa la chitarra, devi tornare di nuovo.
3: Esatto,
1: per la chitarra.
3: Esatto.
1: E invece al bar tu cosa hai consumato?
3: Acqua naturale.
1: Quindi niente coca, niente. Come natura crea allora la nostra,
3: esatto,
1: Camilla.
3: Esatto.
1: Sentite ragazzi, ma voi avete qualche domanda da fare? Io sono un non vedente ormai attempato, insomma, non so che età mi date, però insomma non sono giovane. Che età mi date a proposito?
3: Vediamo se...
1: Non sapresti, no, meno male. Almeno non vado nel bene né nel male.
3: Esatto.
1: Qualcuno tempo fa, una vostra amica di 12 anni, mi ha dato 60 anni, invece qualcuno di voi me ne ha dati 50, quindi insomma preferivo la persona dei 50. Comunque. Allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva, sui non vedenti, qualcosa che vi incuriosisce, ma anche a livello, magari che ne so, proprio, dici ma questa domanda la vorrei fare, però io non la faccio perché mi vergogno. È una domanda imbarazzante per voi. Chiedetemi, io vi rispondo.
2: Magari chiedere se col tempo ci si abitua inizialmente, cosa si prova.
1: Diciamo che effettivamente chi non vede, cioè nel mio caso sono diventato non vedente quasi a 10 anni, già un po' non vedevo tanto, quindi per me è stato normale abituarsi a non vedere nulla. Però insomma chi diventa improvvisamente non vedente potrebbe avere delle grosse difficoltà, soprattutto all'inizio a livello psicologico, a livello proprio di sconforto. Invece per quanto riguarda noi, per quanto riguarda me, diciamo questa cosa non c'è stata perché ero abbastanza piccolo, quindi è andata bene così. Domanda ancora?
3: Non saprei.
1: Secondo, ve la faccio io la domanda. Secondo voi il non vedente perché va sempre verso il muro?
3: Verso il muro?
1: Sì. Perché i muri sono?
3: Una guida.
1: Esatto, sono una guida perché noi con... Quindi secondo voi dovete lasciare le biciclette, le motorette,
3: no,
1: i pattini vicino
3: no,
1: al muro?
3: Sono d'accordo.
1: Bene, allora questo no. E a proposito di questo, io sono anche un cantautore, se andate su internet a cercare il mio nome Giuseppe Cesena, troverete proprio un brano che si chiama La disabilità e lì si parla proprio del bastone che finisce nella bicicletta oppure delle macchine parcheggiate ed altro. E allora ragazzi, io vi lasccio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Se verrete ancora faremo altre interviste. Ciao ciao ragazzi, ciao Bianca e ciao Camilla.
2: Ciao.

0: Siamo sempre in diretta adesso, dopo aver mandato il ballo di Beppe che era registrato, si immagina. Anche perché alle 4:58:35 secondi dei ragazzi non possono essere svegli. Però adesso invece vi manderemo le interviste, che gli autoannunci che si fanno. Scusateci se all'inizio non si sente il saluto, parte da Disabili International Radio, proprio perché abbiamo il software che ormai più fanno gli aggiornamenti e più si logorano questi aggiornamenti e non ci vanno a favore per togliere il tutto, quindi sentirete un po' di marasma. Eccolo qua, infatti non facciamo, riproduciamo subito il... Eccolo qua.
1: Luca Farace. E mando un saluto a tutti gli amici di Disabili Radio International.
0: Disabili International.
1: Io sono un compositore di musica sintetica elettronica. Il mio stile fonde nel barocco, nelle atmosfere gotiche, celtiche e nel folk norreno. Non disdegno anche musica da fantascienza, semplicemente perché il mio indirizzo è quello di arrivare alle persone che amano, come me, le colonne sonore. Io adoro le atmosfere gotiche dei film horror, oppure quelle epiche di film di fantascienza, e il mio obiettivo è quello di arrivare a voi sperando che vi piaccia. Il brano che vi presento oggi è Beltane Light the Fire Within ed è estratto da un album che ho pubblicato qualche mese fa sulle battaglie, un concept album sulle battaglie tra i clan scozzesi e i vichinghi. Quindi vi lascio all'ascolto del mio brano, sperando che vi piaccia, e speriamo di sentirci presto. Un abbraccio a tutti e che il rito abbia inizio.

0: 320 1978 490 per le vostre richieste. Ripeto, 320 1978 490, intanto che abbiamo Tocchigno con Acquarello e prepariamo il prossimo amico che si presenterà.
1: Non sono altro che fiaschi di vino girati, se ci metti due tipi là sotto saranno ubriati.

0: E siamo sempre in diretta 320 19 78 490, e sentiamo adesso presentare Giusy P. Allora, eccola qui, Giusy P, che si presenta, eccola qua.
1: Interessante.
2: Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Giusy P, sono un'artista che cerca di raccontare emozioni vere attraverso la musica. Questo brano nasce da una lotta interiore, da quei momenti in cui ti senti perso e non sai dare un nome a quello che stai vivendo. Parla di dolore, di solitudine, ma anche di forza, della capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sembra impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano, Demone Bianco.

0: fossi un piccione.
1: Anche io vorrei essere un piccione. Almeno pensami, Ron. 320 19 78 490. Questo per Angela che ci ha chiamato. Buongiorno, Angela.
0: Che quando beve le andrei giù fino a un soppiede. Fossi morto, tornerei per rivederla.

0: Almeno pensami, eccoci qua. Dovremmo avere in linea sia il peperoncino sulla 2. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua.
0: E abbiamo Lucia che arriva un po' cupettina, forse perché...
1: Come mai?
0: Non lo so come mai ricupa.
1: Non lo so.
0: Ho l'auricolare che va vicino.
1: No, non ce l'ho.
0: Non c'è l'auricolare? Vabbè, adesso hai migliorato, perfetto. Non ha... Invece il peperoncino arriva tranquillo, noi...
2: No, speriamo, perché... Intanto Peppino Pazzo ci fa gli scherzi.
0: No, non sono io, sono gli spinotti che, come disse come disse il nostro amico Stefano Manenti, il Beppe Spinotto, insomma, una parte lo piglia, l'altra attacca. Però riusciamo ad avere 5 diretti in contemporanea, non è poi così facile, quindi insomma. Bene ragazzi, oggi è il 20, siamo al 20 maggio ormai.
1: Siamo alla fine quasi di maggio e si avvicina anche il torneo di Tirrenia, che nel frattempo è diventato anche all'interno del torneo un campionato nazionale italiano di scacchi FISPIC.
0: Ah, e quindi insomma...
1: E quindi insomma la cosa si ingrandisce e si fa sempre più impegnativa, almeno per chi la deve organizzare.
0: Ovvero una certa che non conosciamo, Lucia.
1: Ma in generale per tutta la squadra che sto organizzando, chiaro questo.
0: Tu pensa che in questi giorni stavo scorrendo i vari balli di Beppe e c'è proprio che in questi giorni, forse domani o dopodomani, perché li rimandiamo quelli vecchi, se ne abbiamo fatti oltre 500, però li rimandiamo due o tre alla volta, ci sarà l'intervista tua del torneo di 2 anni fa, quindi insomma le rimandiamo. Quindi...
1: Del primo di Milano?
0: Sì, quello di Milano, sì, quello di 2 anni fa.
1: Madonna, sono già passati, sono 3 anni. Sì. Il 10 giugno compiamo 3 anni, esatto.
0: Infatti questo qua invece era 2 anni fa, il 2024, quindi insomma
1: primo anno di Milano, prima edizione.
0: Perché avete fatto i 4, 5, 6, avete fatto anche qui 3 tornei. Bene, allora avremo anche il nostro amico Dennis, devo andare a sbloccare il telefono perché se non sblocco il telefono non si sente.
1: Non sapremo quello che ci vuole dire.
0: Sì, io l'ho visto già, però dobbiamo saperlo insieme. Cosa vuole stamattina, chi vuole salutare, chi se si dimentica di qualcuno. Allora il primo brano lo facciamo scegliere a Peperoncino o Lucia?
1: Questo posso scegliere anche Lucia.
0: Sempre precedenza.
2: Certo, Lucia.
0: Allora, andiamo.
1: Guarda, possiamo scegliere una cosa molto carina che si chiama Bossa Nostra e che è di Gaia.
0: Ah sì.
2: Sì.
1: Chi è? Gaia.
0: Si chiama Gaia, è felice, si chiama Bossa Nostra.
1: Bossa Nostra si chiama.
0: Sì, è nuova.
1: Sì, è nuova, sì, è proprio
0: sì,
1: di 2 settimane fa, credo, più o meno. Bossa Nostra Gaia. È nuova. Forse siamo solo Bossa Nostra, video, brano,
0: finte di ricerca. Testo, forse siamo solo Bossa Nostra, Bossa Nostra, video, brano, Gaia, pulsante.
1: Sì,
0: sì, questo che ci ha messo sto mezzo video in mezzo. Allora, facciamo partire.
1: Perché fa?
0: Non lo so, ogni tanto ci mettono sti video.

0: E allora siamo pronti per mandare in onda il nostro amico
1: Dennis.
0: E allora andiamo a sentire cosa questa mattina ci dice.
1: Eccomi. Buongiorno.
0: Buongiorno Dennis, buongiorno Lucia.
2: In diretta proprio.
0: Sì, questa sera in diretta, direttamente dal cugino. Sentiamo cosa ci dice, sentiamo.
3: Distrazione bloccata.
0: Sì, eccolo qua. Ormai questi.
4: Eccomi. Buongiorno. Qui sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo mercoledì, e a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Bene. Saluto inoltre il Peperoncino, Lucia, Marco Roma. Salutiamo poi Gina. Saluto il capitano della Marina, saluto Stefano, e se ne ho dimenticato qualcuno saluto anche gli altri. Bene, questa mattina ti vorrei richiedere bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Sì, bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari. Bene, ringraziandovi naturalmente. Resto sempre in ascolto naturalmente, e un salutone e alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao caro. Allora, vuole le bottiglie vuote dei pinguini tattici.
1: Fa pensare bene, perché questa è una cosa a pensare, bottiglie vuote.
0: Che fa pensare, Bebe Luigi?
1: Alle bottiglie vuote a quest'ora è buono, cioè, si comincia bene.
0: Si beve di mattina.
2: A quest'ora, oddio.
1: Allora, bravo Dennis, bravo.
0: Andiamo
1: Dennis,
0: con
1: gliela dedichiamo tutta, dai.
0: Eccola qui, bottiglie vuote.
2: Molto carino questo.

0: Le bottiglie vuote e siamo in diretta. Ecco quali erano le bottiglie vuote, queste dei pinguini tattici.
1: A me piacerebbe, anche a me piacerebbe andare la mattina alle 4 al mare, ma per fare il bagno, eh.
0: Alle 4 di mattina?
1: Ah, bellissimo.
0: Come dicevano loro, insomma.
1: Esatto. Non c'è un po' di nessuno che ti rompa le scatolacce.
0: E poi l'acqua è fredda, l'acqua, no? È calda.
1: Sì, la mattina sì, in genere è più fresca. Se ci vai verso le 18, beh, così la trovi molto più calda.
0: Ecco, ecco, ritornando al torneo di scacchi, che ci sarà, mi pare, dal 9, mi pare, dicevi.
2: Sì, dal 9 al 13 giugno, esattamente.
0: 9 giugno e un 9, 4, 13 e 3, 16, un martedì, mi pare.
2: Sì, sì, martedì, un 9, sì, martedì pomeriggio è il primo turno.
0: Quindi lei il 10... Il 10 mattina, il 10 mattina non ci sarà, perché giustamente è impegnatissimo nel torneo, quindi già sappiamo.
2: No, mercoledì no, no, no, e ti dirò, non ci sono neanche il 3, perché sarò in trasferta, perché sono la mia mamma il 3.
0: Ah, bene, d'accordo, basta che ce lo dici, noi abbiamo il supplente Marco che è ormai...
2: sì, perché il 3 ho la trasferta.
0: Ecco, mentre... vi ricordiamo che questa sera alle 20:20 di sera con Marco avremo il nostro attore argentino che si chiama Gustavo Collini, almeno dovremo scoprire cosa fa di bello, ci racconterà qualcosa direttamente in diretta su Disabili International Radio, alcune radio della Sardegna, salutiamo Francesco Urro e tutte le radio della Sardegna che si collegano, tipo Radio Team 2000 e anche Radio Corallo, Radio Ristano Centro, Radio Urbana e compagni, e anche Radio Studio Sound di Crema, mi pare. Bene, e altre radio che vogliono collegarsi, basta che si collegano con Disabili International Radio, con la nostra app, e si possono collegare. Quindi avremo questo attore che, se volete, potrete interrogarlo, parlare direttamente con lui chiamando al numero che potete chiamare anche adesso per le vostre richieste. Allora, il Genoa ormai è salvo, mi pare, Peperoncino, quindi non...
1: Sì, sì, vabbè, però comunque non era carino uscirne male l'altro giorno. Adesso c'è il Lecce che sarà veramente inferocito perché vuole salvarsi, per cui...
0: perché lì adesso si tratta che chi vince si salva tra Cremone e Lecce,
1: cioè,
0: la Cremonese c'ha la Roma, mi pare, quindi insomma,
1: e ha poche speranze di vincere.
2: Però... sì, penso sì.
0: Qui abbiamo Lucia che è da Roma, Lucia o del Lazio?
2: No, non è che, però

0: Insomma, le probabilità, no, no, io vado, parlo solo per le probabilità, perché poi a
1: Sì.
0: me in realtà non mi interessa. Domenica hanno fatto il derby in un orario assurdo, alle 12:30, cioè,
1: No, a mezzogiorno proprio
0: veramente.
1: invece. Non 12:30, a mezzogiorno.
0: Addirittura alle
1: No, vabbè,
0: 12,
1: ma
0: ancora
1: lì è
0: peggio,
1: stata
0: cioè,
1: una
0: significa proprio.
1: questione di lotta
0: Contemporaneità.
1: con la prefettura e tutto quanto, perché
0: Sì,
1: c'era
0: però
1: anche il tennis.
0: io se volete, io tornerei nuovamente a quegli orari che si facevano una volta, basta, tutti alle Sì,
1: 3.
0: alle 15, alle 17 era tutto finito,
1: No,
0: vero?
1: perché
0: Tutti
1: tutti
0: la
1: la
0: domenica.
1: domenica
0: Sì,
1: alle
0: la
1: 3
0: domenica.
1: basta, che se venerdì pomeriggio, sabato, perché giustamente
0: I diritti televisivi, ecco chi sa.
1: sì, i diritti televisivi, però come se alle ultime due giornate dicono, ma sai, alle ultime due giornate ci può essere il biscotto, come si dice, che uno
0: Sì,
1: vince.
0: allora si gioca tutti, sì.
1: Ma questo può succedere anche durante tutto l'anno, allora, cioè un po' tanto posso perdere adesso, poi mi recupero un'altra partita,
0: Ma
1: invece.
0: certo.
1: Tanto comunque non c'è più la Rubentus, no? Siamo arrivati alla Juve, quindi Vai, tornerà, Juventus tornerà, arriva qui, dici che arriva, magari per un fortuito cedimento del Milan col Cagliari, magari arriva quarta, chissà.
0: Sì, ma voglio dire, non è più la Rubentus di una volta,
1: No,
0: rigori
1: no.
0: inventati,
1: Beh,
0: arbitri
1: adesso diciamo che
0: corrompi.
1: con il VAR, diciamo un po' capita ogni tanto.
0: Ma adesso anche lì c'è la questione VAR che potrebbe anche costare all'Inter, eh? Vedremo.
1: Bene, allora sono
0: Comunque,
1: le 5:33 e 30 secondi. Scegliamo. Tu vorrai.
0: Io
1: Io
0: vorrei
1: vorrei
0: un
1: non.
0: brano
1: Sì?
0: da dedicare a quella vicenda purtroppo bruttina delle Maldive,
1: Sì.
0: ma che nel contempo queste persone sono morte insieme e sono morte in una situazione che comunque a loro piaceva, loro dava. E quindi pensavo a gente di mare che se ne va, perché loro se ne sono andati proprio, poveretti.
1: Sì.
0: Pensavo a questo brano che
1: A
0: volevo
1: questo
0: dedicare
1: brano,
0: alla
1: no,
0: loro
1: fa.
0: memoria.
1: Gente di mare, Umberto Tozzi. Sicuramente ce lo darà.
0: Sì, penso anch'io.
1: Sì,
0: Ma non
1: eccola
0: è
1: qua.
0: solo lui.
1: Sì, eccola qua.
0: Ecco.
1: Umberto Tozzi e rap.

0: E noi siamo sempre qua, 320 19 78 490, 320 19 78 490, se volete fare la vostra richiesta. E siamo qui col peperoncino, siamo qui con Lucia in questo 20 maggio, quindi poi ci saremo ancora il 27 e poi il 3 e il 10, Lucia non ci sarà e tornerà il 17
1: sì,
0: giugno.
1: Sì, penso che... di giugno sì ci sarò, 17 giugno esattamente.
0: Ecco, noi non avremo vacanze quest'anno, voi invece avete previsto già un po' di vacanze?
1: Io sinceramente vorrei fare qualcosa, diciamo più o meno intorno alla metà di luglio, mo sto un po' in valutazione, ma insomma vorrei fare un po' di mare.
0: Vabbè, invece
1: anche perché a mio agosto non mi piace per andare in vacanza.
0: Perché è troppo caotico.
1: Sì, sì, esatto.
0: E invece il peperoncino quest'anno dove se ne va?
2: Ma quello vediamo adesso, stiamo organizzando bene con gli amici anche per vedere le tariffe, ma comunque a metà giugno faccio una settimica, come dico io.
0: Settimana?
2: Sì, fra 14 e 19 giugno.
0: Ricordaci quando non ci sei perché vorremmo svegliarti se sei con altre persone in camera, non vorremmo... Ecco. Tu ricordati che noi non ci ricordiamo niente. No, è talmente tante cose che ci abbiamo da fare durante il giorno che se non le scrivo o non le metto nel telefono ormai non mi ricordo.
1: Beh, è impossibile.
2: Non so, siamo anziani ormai.
0: Ormai caro, dopo 60 anni, insomma, ai quali non so se Lucia è arrivata o siamo giù di lì anche lei.
1: Ci manca poco, manca poco, manca poco.
0: Quando è il tuo compleanno?
1: Il 28 giugno.
0: Ah, il 28
1: di domenica quest'anno. Sì, sì, sono di domenica.
0: Hai capito,
2: 28 giugno, quindi sei
0: come te,
2: un leone. Un cancro,
0: cancro come te, un cancretto come te.
2: Solo che io sono di seconda decade, lei è di prima decade.
1: Sì.
0: Vabbè, prima, okay. Ma sì, comunque, poi alla fine quello che succede tutti i giorni
2: la
0: succede
2: cancerina.
0: A tutti. Io devo dire la verità, non credo proprio assolutamente a queste...
2: No, vabbè, adesso non... però comunque c'è un'influenza in tutto perché fa parte comunque del cosmo e quindi, come si è dimostrato anche per l'agricoltura, che la luna influisce, questo, no?
0: Sì, quello sì, vabbè, la luna sì, però sul carattere umano
2: tu prova a imbottigliare in un periodo sbagliato, vedi che ti viene.
0: Io non imbottiglio, compro le bottiglie già fatte, come dice Dennis, no. Compra le bottiglie piene e poi le lascia vuote. Dennis è saggio, giustamente, lui compra le bottiglie piene, cioè poi fatemi ascoltare le bottiglie vuote, cioè, perché le ho bevute.
2: Quindi, il nostro cuginetto Dennis. Bene, allora...
0: Salutiamo la signora Claudia di Bologna che ci dice di ricordare il numero di telefono 320 19 78 490 320 19 78 490. Vi ricordiamo che questa sera a 20 di sera sempre su Disabili International Radio oppure l'applicazione Giuseppe Cesena App su iOS e Android potrete intervenire e parlare in diretta con l'attore Gustavo Collini. E naturalmente poi questa diretta di questa sera la manderemo comunque, se ve la siete persa, in quel caso non potete telefonare, giustamente se è registrata, la troveremo venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10, quindi la rimanderemo in onda. Allora, sono le 5:42, verso le 6 il peperoncino ha il solito pennello con la barba perché è mercoledì. Ha pensato già all'ovetto stamattina? Ancora no? Oggi non abbiamo analisi.
2: No, dovevo mangiare ieri sera, ma sono arrivato tardi, un po' di pasta, l'ho lasciata lì, ma la pappo adesso.
0: Quindi pasta del mattino. Invece Lucia stamattina, la colazione di Lucia?
1: Alla mia c'è la nocciola col pane tostato, il mio bel cappuccino, che mi aspettano.
0: Va bene, cappuccino. Bene,
2: io invece... la crema di nocciola o le nocciole e poi il pane tostato?
1: No, la crema di nocciole.
0: Crema di nocciola.
2: Buona.
1: Buona, sì, è molto buona.
0: Crema di nocciola. Io invece marmellata questa mattina alla fragola. e biscotti. Dunque, prossimo brano.
1: Ah, io direi una bella canzone estiva di Annalisa. L'estate ormai ci sta quasi arrivando, dice che adesso arriva un po' di caldo, meno male.
0: Arriva a 30 gradi in questi giorni. Allora, canzone estiva dici proprio?
1: Sì, proprio canzone estiva. Sì,
0: c'è, perché l'abbiamo vista già nel...
1: Quindi, c'è, come no? C'è.
0: Scrivere. Allora... ho sbagliato a scrivere. Vediamo se me la trovo lo stesso. Forse eccolo qua. Allora, ecco il video di Annalisa.

0: Per questo finisce, eccoci qua. Invece bisogna stare attenti con questi brani, perché una volta era bello perché sfumavano, iniziano a sfumare.
1: Adesso, sì, broncano, via.
0: Cioè non sai quando finisce, per questo finisce, per questo finisce, e poi finisce, e ti blocca, quindi devi stare ad ascoltarlo. Bene, sentiamo dei pulsanti. Chi è che cerca i pulsanti? E il peperoncino o la Lucia?
2: Io stavo litigando con l'orologio.
0: Ah, con l'orologio.
2: Con l'Apple Watch.
0: L'Apple Watch sono le 5:48 e 4 secondi. Quindi siamo canzone estiva. E
2: anch'io ne farei una estiva.
0: Tu quale faresti estiva?
2: Però vecchia, perché io sono vecchio.
0: Vabbè, come me. Siamo vecchi.
2: Ripenso sempre al mare che mi fa sognare sempre, e quindi pensavo un'estate al mare,
0: quella di Giuni Russo.
2: Esatto.
0: Un'estate al mare, Giuni Russo.
2: Giuni Russo, poi è andata molto presto.

0: ce ne andremo al mare, almeno così ha detto Lucia, almeno è sicuro dal 9, sì, dal 9 giugno te ne andrai al mare.
1: Beh, sì, quelli sono i 4 giorni, e poi insomma di mare ne vedrò ben poco, ma questo è un altro problema.
0: Potreste proporre di giocare in riva al mare?
1: In spiaggia, eh sì, infatti, oppure sì, durante la partita uno si alza, lo sbaglia e poi torna.
0: Beh, durante c'è la partita sempre, no, però siccome, vabbè...
1: Che... Il tuo tempo sì che lo puoi fare. Il tuo tempo,
2: no, è un casino, sei, è un casino, c'è sempre vento lì sul mare, ciao scacchi,
1: sì. Questo sì, è vero.
0: Potrebbe essere, vabbè, comunque uno dice, beh, andiamo a giocare sulla spiaggia anziché giocare qui, la spiaggia...
1: Eh sì, se l'arbitro, è con, se l'arbitro è d'accordo, perché se l'arbitro non c'è sulla spiaggia non lo puoi fare.
0: Beh, però c'è abbastanza, è che poi se si inizia alle 3 è ancora abbastanza caldo, mi pare.
1: No, allora si inizia alle, sì, vabbè, bisogna vedere il tempo, ma insomma si inizia alle 3 anche te, quando lì poi sono le 15:30, non ti crede.
0: Ed è abbastanza caldo quell'ora.
1: Eh sì, ma è il primo turno, poi gli altri sono tutti la mattina, quindi insomma iniziando alle 9. Finito sì, pranzo sei libero e fai quel che vuoi, c'è tutta la giornata davanti.
0: Ah beh, forse la mattina il mare non è poi tanto, poi ci sono dei gazebo lì sulla spiaggia, quindi
1: sì,
0: è solo sì, che poi ci sono anche ci sono i cosiddetti bagnanti che potrebbero dare fastidio, insomma, quindi cioè, mancherebbe la concentrazione.
1: Già,
0: altrimenti poteva essere un'idea. Però beh, chissà che fosse dietro le cabine non si potrebbe organizzare, ma anche lì forse lì non c'è tanto traffico, ma
1: dietro le cabine sì, però non è facile.
2: Dietro le cabine si fanno altri giochetti.
0: Ma no, dietro le cabine si può giocare anche a scacchi, dai.
2: Sì, sì, sì, sì, certo.
0: Vicino alla doccia, si fa la doccia e poi si gioca a scacchi. Bene, sono le 5 54 e 20 secondi. Siamo già all'ora tripla, ragazzi.
1: Siamo giunti all'ora tripla.
0: Sì, sembra sì, così, ma questi 45 minuti passano velocissimi, ragazzi.
1: Sì, passano veloci.
0: Basta dire quattro parole e subito. Sì. E quindi abbiamo il nostro pianoforte sempre qui.
1: Eccolo, fedele.
0: In diretta, fedele. E questa mattina vedremo come si inventa l'ora tripla la nostra Lucia. Noi siamo sempre in do. Vai pure.
1: Sei arrivato. Un po' più lontano.

0: E questa era Lucia nell'ora tripla del 20 maggio.
1: 20
2: maggio.
0: Ecco qua. Bene, ragazzi, noi siamo arrivati.
1: Allora, oggi si presentano i cantanti da soli, ecco, mi sono dimenticata.
0: Sì, si presenteranno dopo il brano, dopo l'ultimo brano che manderemo noi. Poi oggi avremo da parlare di Montegrotto Terme.
2: Tu dici, bello.
0: Perché ci sarà qualcosa sabato. Avremo da parlare di Gaiba con l'assessore o il vice sindaco di Gaiba. E poi avremo parlato ancora di Montegrotto Terme, perché ci sono altre iniziative, insomma, fine settimana, quindi noi ormai siamo, ci diamo alla cultura, come abbiamo sempre fatto, e alla disabilità dell'altro, e quindi insomma avremo questi amici che ci leggono cosa c'è a Montegrotto Terme e cosa si fa a Gaiba, comune in provincia di Rovigo. Bene,
2: Rovigo, ciao.
0: Montegrotto Terme invece è Padova.
2: Sì.
1: sì, conosciamo bene, ci torneremo a ottobre da quelle parti.
0: A fine ottobre. Abano o Montegrotto?
1: Ad Abano, sì.
0: Abano, sì, sì.
2: Va bene immobiliare, ragazzi. Io
0: tu vai alla barba.
2: Tolgo il disturbo, ci sentiamo se ecco. Ne voglia.
0: Sì, alle 6:50 certo. Insieme a Marco, così facciamo i saluti generali, insomma, ormai sembra che è diventato un appuntamento quello dei saluti generali, con le sorprese, con voci da tutto il mondo. E ecco. Lucia invece cosa fa in quest'ora? Colazione?
2: Santa Lucia la saluto.
1: Guarda, no, ancora no, penso che può darsi pure che mi rimetto un pochino, non dico a letto, ma quasi.
0: Ti metti a cuccia, va bene.
1: Leggo il giornale, cose così.
0: E allora scegliamo un brano per chiudere.
1: Allora, un brano per chiudere, guarda, si chiama, io non ti dico, siccome sono diversi che lo interpretano, comunque il titolo è La testa gira, è una cosa molto estiva,
0: Fred De Palma, tra l'altro.
1: Sì, Fred De Palma, proprio lui.
0: Ce l'avevo proprio.
1: Poi c'è Mischilla, c'è tutto un...
0: Sì, oh. Sì, è Mischilla. La testa gira perché...
2: Per chi?
1: Ah, non lo so, questo non lo so, ma non per me, guarda.
0: C'è Anita, Amy Schilla e Anitta, Fred De Palma.
1: Con due T, Anitta.
0: E allora Anitta. La testa, sì, io sono convinto che, a parte che l'ho sentito già un mesetto fa, ho detto questo sarà il tormentone dell'estate.
1: Secondo me pure.
0: Sì, quest'anno è
1: lui. Secondo me sì.
0: Sì, infatti l'ho visto, lo utilizza anche.
1: Vabbè, ma quando io ho visto Anitta ho detto, ah vabbè, questa è la solita, perché lei fa proprio canzoni un po' così, molto leggere.
0: Sì.
1: Non è la prima volta, no?
0: È un po' come Annalisa. Allora, eccola qua, la testa gira. Ciao ragazzi, ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: Ciao a tutti, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Piacerà anche al peperoncino questo, eccolo qui, vai.

0: Siamo stati attenti. E allora andiamo con il nuovo amico che si presenta, sentiamo chi è.
1: Ciao a tutti, un saluto speciale agli amici di Disabili International Radio. Mi chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani. Ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: che ha.
1: E allora invece adesso mandiamo un brano di Nazareno, non è il nostro amico di Radio RVD, un brano che si chiama Torino da bere, proprio per Nazareno, chissà se sveglia a quest'ora, mi darà il riscontro. La prima festa.

0: Era così Torino da bere di Nazareno, il nostro amico Nazareno di Radio RVD. No, non era lui. E allora andiamo a presentare il prossimo cantante. Vediamo se si riproduce. Purtroppo abbiamo questo software che non possiamo fare altrimenti. E, ahimè, dobbiamo tenercelo così. Allora andiamo con. Perderemo le.
1: Amici di Disabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti. Ciao, a presto.

Sono le 6:15 e 11 secondi. Mi aveva già preso, volevo prendere l'ora doppia. E allora sentiamoci Santa di LDA, eccoci qua con Santa LDA.

Siamo in diretta porno? No, assolutamente no. Ma Bisi Bisi macina colori, qua mi sembra di mangiare qualcosa. Bisi, bisi.

0: È il momento di salutare le nostre radio, 6.23, 24, 25 all'incirca, ma prima vi ricordiamo cosa succederà dopo il saluto delle radio. Avremo il nostro amico Matteo Comi che ci parlerà del baseball andato in questa settimana, poi avremo la presentazione di alcuni eventi a Montegrotto Terme, a Gaiba, con l'assessore appunto Asia Trambolai, e poi avremo ancora un evento che ci sarà sempre a Montegrotto Terme per sabato 23, quindi sabato 23 e 24 siate a Montegrotto Terme, perché potreste, voi vicini padovani, no, potete andare tranquillamente. È il momento, adesso che sono le 6.24 e 14 secondi, di ricordare che invece questa sera alle ore 20 per 20 di sera avremo il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco. Insieme a voi, se vorrete porre delle domande, potete mandarle già, se volete adesso, al 320 19 78 490, domande con un WhatsApp vocale, oppure proprio intervenire in diretta dalle 20 alle 20 e 20. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS,

0: Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico cechi.

0: 2, 3. Te lo racconto io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. Andiamo ora a illustrare quanto è accaduto nella 6ª giornata. Questo weekend di campionato si articolava tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio. Il primo incontro era il Pierpaolo Cesare Vita, quello tra la Fiorentina BXC che riceveva la Roma All Blinds, vittoria dei padroni di casa per 11-1 al settimo inning per manifesta superiorità. La giornata poi proseguiva con il confronto a Iglesias tra i Turpos Cagliari e i Lampi Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 4-1 dopo 9 inning. Il terzo incontro di giornata era quello tra l'Unime Messina che al primo nebbiolo ospitava i CSV Arica in Saronno, vittoria degli ospiti in questo caso per 16-5, sempre per manifesta superiorità al settimo.
1: Suoni e feedback aptico. Adesso è consigliabile abbassare il volume. In base all'utilizzo delle cuffie negli ultimi 7 giorni, hai superato il limite consigliato per l'esposizione alla voce non attiva.
0: Sempre Iglesias, Ibrahim Karalis ospitavano i Thunders 5 Milano. Vittoria anche qui dei padroni di casa per 5-4. La giornata si concludeva con il confronto alle ore 14 presso il Sebastiano Nokia di Bergamo tra Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox, vittoria anche in questo caso per i padroni di casa con il risultato di 5-3. Riposavano i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. In questa giornata non ci sono stati esordi da segnalare, mentre andiamo subito a illustrare quanto accadrà il prossimo weekend tra il 23 e il 24 maggio. 4 partite in programma, 2 il sabato e 2 la domenica. Il sabato vedrà impegnati alle ore 14:30 presso il JF Kennedy Center i Thunders 5 Milano che riceveranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Alle ore 15 la Roma All Blinds presso l'Acqua Cetosa di Roma ospiterà l'Unime Messina. La domenica invece alle ore 10:30 al Sebastiano Chia la Leonessa Brescia si confronterà contro la Fiorentina BXC, mentre alle 11 al Leone di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospiterà i Blind Karalis. Per questa giornata c'era stato già l'anticipo dei Turpos Cagliari contro il CSV Arica in Saronno con vittoria dei Turpos Cagliari per 5-4, mentre riposeranno i Lampi Milano. Dal vostro Matteo come tutto, continuate a seguirci e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
2: Invia messaggio

0: Villa Draghi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immerso tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale, dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire dalle ore 11, sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15.30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Draghi Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato. Bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, con un ricco programma di eventi e attività.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno alla dottoressa Asia Trambaioli del comune di Gaiba, buongiorno.
2: Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti.
1: Lo so, stamattina si è svegliata un po' presto, però...
2: Si fa con piacere.
1: Si fa con piacere perché dobbiamo parlare di un evento, degli eventi che ci saranno in questi prossimi 3-4 giorni, mi pare, vero?
2: Assolutamente sì.
1: Allora, oggi è il 20 maggio, quindi quando è che ci saranno questi eventi prossimi futuri? Quindi
2: diciamo che da giovedì a sabato saremo totalmente impegnati ad accogliere la delegazione del nostro comune gemellato oltre i confini nazionali, il comune di Olasfa in Ungheria. Per la penultima tappa, nonché l'ultima in Italia appunto della delegazione nell'ambito del bando europeo Town Twinning che abbiamo vinto appunto in collaborazione e quindi che ci sta permettendo di realizzare diverse iniziative. La principale sarà sabato, quindi con la conclusione insomma del progetto con tappa in Italia, assieme all'inaugurazione del nostro parco pubblico presente in via Matteotti, che ancora non ha un titolo ma verrà appunto intitolato insieme proprio in onore dell'amicizia, quindi si chiamerà Parco dell'Amicizia.
1: Ah, Parco dell'Amicizia.
2: Tra Gaiba e Olasfa, esatto.
1: Ecco, ma lei è stata ad Olasfa oppure no?
2: Io non sono ancora stata, però insomma sarà nei prossimi piani, visto che insomma è giusto andare a conoscere e portare gente che conosca il nostro territorio, quindi una contaminazione reciproca.
1: Cosa vuol dire questo gemellaggio? In che cosa siete gemellati e cosa prevedete di fare insieme con il gemellaggio?
2: Sostanzialmente è un anno che stiamo realizzando attività in collaborazione, perché è un anno che abbiamo ci siamo conosciuti, in particolare il mio sindaco ha conosciuto il sindaco di Olasfa a Bruxelles in occasione di un convegno al Parlamento Rurale e da lì è iniziata questa idea di provare a contaminarsi a vicenda realizzando iniziative e soprattutto conoscendoci come realtà differenti anche da un punto di vista proprio geografico. Quest'anno abbiamo ovviamente portato anche la nostra delegazione o chi volesse insomma visitare Olasfa e al contrario i cittadini di Olasfa sono venuti ospiti a Gaiba, abbiamo realizzato come un po' la linea di intervento che ci è stata richiesta all'interno del bando, attività per stimolare e creare comunità diffuse, quindi la possibilità che i cittadini dei rispettivi comuni potessero impegnarsi in attività sull'ecologia, quindi raccolta rifiuti piuttosto che nuove piantumazioni di alberi. Infatti devo dire che nell'ultimo anno sono state piantumate diverse piante sul territorio comunale, e poi attività legate magari alla valorizzazione delle culture locali, quindi scambi di culture alimentari, quindi magari i cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi, i nostri cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi e viceversa, i cittadini ungheresi hanno magari assistito a laboratori di creazione di pasta fatta in casa dalle nostre signore volontarie del paese. Quindi diverse tipologie di attività che però servono per riuscire a entrare in sintonia proprio anche da un punto di vista operativo, pratico e anche di scambio di relazioni, di amicizie.
1: Quindi sabato che succederà durante il giorno, dottoressa Asia?
2: Sabato intanto inizieremo la mattinata con un workshop per quanto riguarda il prendersi cura del bene comune, che verrà sostenuto da una formatrice, Greta Rossi, che abbiamo già accolto anni fa sul nostro territorio comunale in occasione di Gaibledon. Continueremo la giornata con appunto il taglio del nastro, questo parco che abbiamo riqualificato da qualche mese grazie a un contributo della Fondazione Cariparo, che appunto penso sarà presente ecco durante l'evento, e continueremo ecco la giornata con scambi ecco culinari, con un pranzo che verrà organizzato dalla nostra Pro Loco, e quindi ci sarà la possibilità ecco di continuare la giornata in un senso di vitalità e condivisione.
1: Bene, allora vi auguro una buona giornata per sabato 23 e ci sentiremo sicuramente in altre occasioni, dottoressa Asia. Alle prossime.
2: Grazie.
1: E a risentirci.
2: Vi aspettiamo, ci sentiamo presto.
0: Sabato 23 maggio, Villa Draghi apre le porte a Fiori in Villa, Montegrotto Spring Break. Il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera, dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda, che trasforma i giardini e gli spazi della villa in un luogo vivo e condiviso, capace di tenere insieme la riflessione e la festa, la parola e il ritmo, il cibo e la musica. Il festival si articola in due anime complementari. La prima è il FIOIX Talk, un format divulgativo ispirato allo stile TEDx, che occuperà il pomeriggio dalle 15 alle 18. Interventi brevi in linguaggio accessibile, pensati per stimolare il pensiero e invitare il pubblico ad ascoltare, riflettere e lasciarsi ispirare. Il primo intervento è firmato da Monica Bauletti e si intitola «Colpevoli di essere donne». Un percorso narrativo attraverso le storie di figure femminili che la storia ha spesso silenziato, ridotto o dimenticato. Il secondo talk è a cura di Simone Magagna e si intitola «Impariamo a viaggiare», un'esplorazione del viaggio come pratica di crescita personale, affrontata nei suoi aspetti più concreti, l'organizzazione autonoma, il viaggio in solitaria, il valore dell'incontro imprevisto, con un focus dedicato all'esperienza delle donne in Giappone. Dalle 18.30 il festival cambia registro e lascia spazio all'altra sua anima, quella della festa. Apre l'area Food and Beverage con proposte informali e di qualità, mentre gli spazi si animano di socialità. Dalle 19.30 fino alle 2 di notte Villa Draghi diventa un palcoscenico a cielo aperto con un DJ set continuativo affidato a Menage à Trash, DJ pilotto, in un'atmosfera primaverile e inclusiva pensata per accogliere chiunque voglia concludere la serata ballando o semplicemente stando insieme. Villa Draghi, ricorda la vice sindaca Elisabetta Rouetta, è uno dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio, e siamo felici di vederla tornare a vivere grazie all'energia e alla creatività di una realtà giovane come FIOI APS, la neonata associazione che con questo festival festeggia il suo primo compleanno. Il programma che hanno messo assieme dimostra che aggregazione, cultura e divertimento possono stare nella stessa giornata. FIOI APS è un'associazione culturale e sociale con sede a Montegrotto Terme, attiva sul territorio con eventi, incontri e iniziative rivolte al mondo giovanile. I suoi valori fondanti sono l'inclusione, la libertà di pensiero e la condivisione. Con FIOI in Villa, l'associazione sceglie Villa Draghi non come semplice cornice, ma come luogo vivo da restituire alla comunità, un bene culturale del territorio che il festival vuole animare in modo concreto, trasformandolo per un giorno in uno spazio di incontro aperto a giovani, studenti, famiglie, associazioni e a chiunque sia attratto da cultura, musica e socialità. La partecipazione è gratuita. L'evento si svolge sabato 23 maggio 2026 a Villa Draghi, Montegrotto Terme, con inizio dei tocchi alle 15. Per informazioni info.fioiaps@gmail.com, Instagram @fioiaps.

0: E abbiamo dato così le informazioni per voi che siete vicino a Monte Grotto Terme e vicino a Gaiba, quindi insomma avete un sabato se volete da trascorrere. Ma adesso andiamo a aprire il microfono a Maria Grazia, un attimo che arriviamo col microfono, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: E buongiorno Giuseppe. Buongiorno. E buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina leggerò una poesia dedicata ai figli.
0: Ecco, perfetto.
1: Ho letto quelle sulle mamme, sulla mamma, e ora leggo quella sui figli.
0: Ecco, vogliamo dire perché hai pensato di leggere una poesia sui figli oggi? Vuoi raccontare cosa hai appreso?
1: Ma ho appreso una cosa negativa, molto negativa. Io ho sentito al giornale radio che un figlio ad Agrigento ha picchiato il padre con pugni e calci perché lui non gli aveva dato 50 euro, ma non era la prima volta che lo faceva. Dopo ripetute volte, insomma, il padre si vede che lo ha denunciato e la cosa si è saputa. E poi altre cose, anche la vendita degli alcolici, è stata certo proibita la vendita degli alcolici dopo le ore 21, perché queste bottiglie di alcolici sono la causa che i ragazzi si drogano.
0: Bene, allora a te la lettura, sì, poi vediamo se scriviamo qualcosa. Grazie, puoi partire pure, vai.
1: Sì, però questa mia poesia non l'ho scritta ora, l'ho scritta 13 anni fa.
0: Vabbè, però vuol dire che è sempre attuale. È sempre attuale. Vai pure.
1: Sì. Vai pure. Figli nati, figli aspettati, figli desiderati, figli amati. Solamente questa parola può riempire il cuore di tanto amore o di tanto dolore. Figli ingrati, figli ineducati, figli scapestrati, figli drogati, figli che riempiono il nostro cuore di dolcezza o di tanta amarezza. Ma dalla vita ogni tanto tutto ci si può aspettare e sempre si deve perdonare. Solo i genitori possono dare incondizionatamente un così grande amore. Un plauso bisogna fare a quei genitori bistrattati e martoriati che comunque sono sempre presenti per partecipare a tutti gli eventi. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia. Mandiamo un brano di Roberto Vecchioni, Figlio, figlio, figlio. Eccolo qua che arriva.
1: Grazie, ciao. Grazie.
0: Buona giornata.
1: Ciao. Buona giornata anche a voi. Ciao.

0: figlio Roberto Vecchioni. E per oggi basta col 320 1978 490, a meno che non volete lasciare un messaggio per questa sera, 20 di sera. Eccoci qua, siamo nuovamente con Marco e buongiorno. Il peperoncino.
1: Eccoci.
2: Buongiorno dottor Marco, buongiorno.
0: E salutiamo anche il capitano, no, il capitano Damiano del Vaticano.
2: Vabbè. Capitano del Vaticano.
1: Giuseppe, ti ho portato una nuova persona, una new entry.
0: Ah, allora prepariamo l'applauso. Chi ci hai portato stamattina?
1: La mia sorellona.
0: E allora un applauso.
3: La tua fidanzata, che hai detto?
1: La mia sorellona.
3: Ah, sì, ho capito, fidanzata.
0: No, la sorellona. Un applauso alla sorella che si chiama?
2: Marca.
4: Eleonora.
0: Eleonora. Ecco qua, buongiorno, buongiorno anche dal
2: buongiorno
0: peperoncino.
2: Tutto il giorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, amore.
4: Buongiorno, amore.
0: Ecco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno amore, e diretto all'Alessandra, mi pare, vero?
4: Ho imparato. Sì.
0: Buongiorno, amore, diretto a Giovanna, mi pare.
3: Giovanna, no, Giovanna è mia, quella mia è Giovanna, quella di Damiano è Alessandra.
0: Alessandra. Allora, ricordiamo a tutti quanti voi che questa sera in 20 di sera, vero peperoncino?
3: 20... Avremo un grande ospite, produttore, attore, ballerino di Button, direttamente da Buenos Aires.
0: Direttamente da Buenos
3: Gustavo
0: Aires.
3: Collini.
0: Gustavo Collini. Quindi, se volete già adesso fare delle domande registrate, in questo caso mandate un WhatsApp vocale al 320 1978 490, altrimenti se volete venire in diretta questa sera lo potete fare sempre tra le 20 e le 20 e 20, quindi a 20 di sera, che se
2: 20 su 20.
1: Ma io vado direttamente in diretta, che mando un messaggio.
0: Beh, vieni in diretta.
3: No, non può. Devi puoi solo telefonare, perché purtroppo l'intervista sarà mia.
1: siamo direttamente in diretta.
3: Sì, sì, telefono in diretta.
0: Allora, al numero che
1: ci chiami,
0: sì. E dai la benedizione anche tu a Gustavo Collini, ti manda la benedizione Papa Leo.
1: Ti manda la benedizione dal Papa.
2: Oggi è giornata di udienza generale, perciò.
1: Giuseppe, ti manda la benedizione del Papa.
0: Eh sì,
3: ma io. È così.
0: Ecco, oggi che c'è l'udienza del generale, tu vai, ci diamo la benedizione a Disabili International Radio e a tutti quanti.
1: Oggi c'è l'udienza, è vero, tutti i mercoledì c'è l'udienza in Vaticano.
0: Ecco, perfetto. Allora ragazzi, si va al lavoro tra un po' tutti quanti.
2: Faccio avere un biglietto per andare all'udienza generale.
0: Vabbè.
1: Non serve il biglietto, basta che vieni, ti faccio entrare io quando c'è udienza.
3: Basta tutti, Damiano.
0: Tu basta che cerchi Damiano, vabbè, ti metterai in contatto con lui, quando vuoi andare a Roma ti fa l'udienza generale.
2: Ecco.
0: Ecco, abbiamo il canale per il Papa.
1: Il canale del Papa.
0: Il canale del Papa.
1: La Radio Maria. Bene. Radio Maria.
0: Bene, allora ragazzi, vi ricordiamo.
2: Radio Zia Maria.
0: Ecco, vi ricordiamo. Peperoncino, dici.
2: Radio Zia Maria.
0: Che notizie.
1: Ciao capitano.
0: Il capitano,
3: no, è peperoncino oggi.
0: Questo è peperoncino.
1: Peperoncino.
2: Ciao carissimo.
0: Che notizie ci sono oggi, peperoncino?
2: Guarda, sempre pessime. Adesso tutti costano flottiglia lì, Poltiglia. Perché ci sono stati
0: questi casi
2: che li hanno presi in acqua internazionale sparando proiettili di gomma.
3: 0655. Eccolo. Aspetta, Giuseppe.
0: Sì, dici.
3: Giuseppe. È tornata una persona, ti vuole salutare?
0: Sì, sentiamo
3: che è Farrukh. Buongiorno.
0: Il grande Farrukh, salutiamo Farrukh, caro Farrukh.
3: Come stai? Bene?
0: Bene, sei tornato, noi ti abbiamo pensato tanto in questo periodo, un applauso anche se sono 5.56, applauso.
3: Grazie.
5: Dolcificanti.
0: Dolcificanti.
3: Canna.
2: Bene ragazzi, vi lascio chiudere a voi.
3: Prendiamo il caffè, scusa, no, perché Farrukh ha portato i caffè, quindi.
0: Allora ragazzi, dato che prendete i caffè, diciamo 3 2 1 sigla, così chiudiamo, altrimenti
3: vado
0: ci
3: io allora. Vado
0: vai.
3: Io. Al mio 3.
0: Sì.
3: Al mio 3, signore e signori, sigla. 1 2 3.
5: Signore e signori, qui là.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora oggi siamo veramente, eravamo tantissimi. Salutiamo Eleonora, ecco, che salutiamo Farruk che buongiorno, prende il caffè insieme a Marco. Buongiorno a Raffaele, buongiorno anche al nostro Damiano dal Vaticano, ragazzi. È tutto, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao ragazzi, con le tazze.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao Damiano, a dopo.
0: E salutiamo anche Nazareno, di cui stamattina abbiamo ascoltato un brano che non è il suo, però insomma, Torino, cantato da Nazareno, ma insomma, ciao Nazareno, a più tardi, ciao.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

0: grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Meraviglia, comunità. Quando si impara la strada non li tiene più nessuno.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: liberaci dal male.
1: Liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: and it's much too much.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: pranzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonetta.

0: liberaci dal male.
1: Liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì. Tra gemiti e lamenti

primo della classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: pazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Grazie Dunia, buon viaggio sonoro a te, un saluto a te e a tutti gli amici e le amiche in ascolto. Grazie Dunia, persona speciale.

Salutiamo Manuel di Abano Terme, già in nostro ascolto, che dice un saluto a te Lorenzo, che sempre ci dai energia con la tua musica. Grazie, grazie, troppo gentile. Allora salutiamo da Manuel di Abano Terme anche Manuel da Arzignano, provincia di Vicenza, che voleva ricordare il suo babbo Angelo e tutte le persone in cielo, va bene, salutando anche sua mamma Antonia e tutti gli amici e le amiche in ascolto. Grazie allora a Manuel di Arzignano, a Manuel di Abano Terme. Io saluto anche mio fratello musicale Manuel Marchiolo di Monte di Malo, Vicenza, perché la musica non divide, la musica unisce.

Salutiamo Edvige ed Elisa. Vamonos! Un saluto a Tania e Simone. Ciao ragazzi, benvenuti, welcome, welcome, benvenuti.

Ecco, dai, siamo partiti tranquilli. Per i vostri WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Il nuovo viaggio sonoro è di e con Lorenzo Spid.

guarigione e recupero alla edificio di Tambri del Pago, sposata a Cappella Maggiore, e la mia amatissima figlioccia Elisa. Un bacione a tutte e due e grazie a Lorenzo Speed che mi permette di salutarle. Ciao!

Questo era bello potente, sarà piaciuto sicuramente al nostro amico Fabio di Monastier Treviso, salutando anche la moglie Emanuela, Lisa e Luca, e ovviamente Tigre sempre presenti all'interno dei nostri viaggi sonori. Come siete voi? Vi vedo belli, attivi, carichi, dinamici e partecipi. Ricordo sempre il numero per chi volesse interagire con i nostri viaggi sonori: youtube.com/lorenzospeed, è anche il mio canale, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Per le vostre interazioni WhatsApp, Telegram ed SMS, adesso o mai più, 349 7267 647. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Vi voglio attivi, attive, partecipi, dinamiche, dinamici e intraprendenti per viaggi sconvolgenti.

0: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
1: Lorenzo Speed? Ma sì, bisogna ascoltarlo. Se non ascolti Lorenzo Speed, finisci nei guai. Buon ascolto a tutti. Ciao da Fuego Astral. Yeah.
2: Ciao Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro. Allora un saluto a tutti i miei amici che sono all'ascolto dalla Sardegna e a tutti un buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Vai a tutto ritmo!
3: Lorenzo Speed, il DJ che mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Sempre Maura, sempre da Firenze. Lorenzo Speed.
4: Sono Manuel dal Perù e anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: E io i suoi viaggi sonori che sono sempre fantastici. Grande Lorenzo.

0: col suo programma inevitabilmente supersonico. Vai!
1: Attenzione! È con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
2: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
3: Bene, bene, salutiamo anche gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole, sempre presenti. Ciao ragazzi, welcome, benvenuti a bordo in questo nuovo viaggio sonoro. E allora, vamonos!

Bene, bene, salutiamo allora anche gli amici e le amiche di Pontelongo che scrivono: ciao Lorenzo Speed, grazie per il nuovo viaggio sonoro di oggi, un abbraccio, saluto Anna Maria di Dosson di Casiar Treviso da parte di Rosy, Valentino e Maya. Grazie ragazzi, allora un abbraccione anche a voi e buon viaggio sonoro, grazie, grazie della vostra presenza. Brava Roberta di Montebelluna che aveva indovinato anche il disco precedente che era proprio sublime con l'H finale del Lorenzo Speed. Vamonos! Salutiamo anche Agostino, anche lui sempre presente, Villaggio Norge, Rosolina, la provincia di Rovigo. Salutiamo anche il Fabione di Monastier.

Katia, la Katia c'è, salutiamo anche il suo babbo Elio, la sua mamma Luigina, la sorella Franca, i nipotini Emmanuel e Jacqueline.

Dai che si va, dai che si va. Allora andiamo anche a salutare gli amici di Campodoro. Ciao ragazzi, Golden Field. Il Fabione di Monastir ci dice: ciao Lorenzo, salgo a bordo del vascello sonico, saluto tutti i passeggeri, Fabio di Monastir. Grande Fabione, vascello addirittura oggi, poi andiamo ad esplorare. La Maria Grazia di Sottomarina, vi vedo scatenati, bravi ragazzi e ragazze, attivi. Allora WhatsApp, Telegram, SMS adesso, senza indugio, senza timidezza, al 349 72 67 647.

Arriva anche il disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, Stricchete e Strocchete. Dai, vi voglio scatenati, salutiamo anche Angelo dal Massachusetts, ormai sempre presente anche lui. Bravo Angelo, welcome, benvenuto a bordo, viaggio sonoro Lorenzo Speed, youtube.com/LorenzoSpeed. E questo, lo avete riconosciuto, era Viaggio con la H finale di Lorenzo Speed.

Dai, dai, bailando, bailando, bailando. Dai, bailate allora. Si balla, si canta, si sogna con Lorenzo Speed. Vamonos. Vediamo chi indovina il prossimo titolo autore. Il primo, la prima che indovinerà una dedica musicale in regalo.

0: ricordo con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao.
1: Ciao Lorenzo, va benissimissimissimissimo. E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
2: Ciao a tutti, sono Melissa.
3: Sono Andrea da Udine
4: e ascolta i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Sono Andrea da Udine
4: e ascolta i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: Bene, bene, anche gli amici di Udine, Ale Udin. Dai che si va, senti questa! È arrivata anche la Silvietta di Oderzo, Bailamos a todos! Ciao Silvia! Silvia c'è, sempre sintetica. Silvia, esprimiti, facci sapere. Dove andiamo? Dove andiamo? Dice il Fabione di Monastier. Dove andiamo? Andiamo in viaggio con armonia e in forever friends. Esatto, in amicizia eterna. Con l'armonia nel cuore armonizziamo tutto quanto, dai, con i synthwave, i sintetizzatori. Ve la ricordate la Italo Disco? Ma dove andiamo? Cosa facciamo? Cosa diciamo? Eccolo qua, il sogno ad occhi aperti. Armonia.

0: Eccomi qua, ciao Lorenzo Speed! Pare che sei forte sulla tua trasmissione, guarda Franchino, ciao!
1: Ciao Lorenzo, un saluto e un abbraccione! Complimenti per la sua super trasmissione, vai forte!
2: Sono Andrea da Udine e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da DJ Felix in barra pesante. Bella musica, belle sonorità, complimenti.
3: Ciao a tutti, sono Maurizio 46, detto Struffoli.
4: Dai, dai, siete in tantissimi, emozionatissimi. Forza!

0: 2 6 7 6 4 7, numero magico da fare con il ditino per sentire i meravigliosi viaggi sonori del nostro amatissimo Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte!
1: Bello, bello questo disco, veramente ringrazio i miei amici Nick e Danny. Quando abbiamo realizzato questo disco veramente mi sembrava di sognare ad occhi aperti, veramente una melodia che ti entra nel cuore, ti entra nell'anima, che ti porta lontano.

0: Ehi là, Lorenzo Spin, anche oggi siamo in viaggio con la tua musica, la tua fantastica colonna sonora delle nostre giornate. Grazie per questi favolosi viaggi sonori. Grazie Lorenzo Spin. A tutta musica! Un saluto dalla Sardegna.
1: Grande anche Anna Maria, arrivata a bordo, dice: ciao Lorenzo, sono all'ascolto di questo tuo nuovo viaggio musicale. Un saluto caloroso e un abbraccio a Valentino Rosi e la dolce Maya. Anna Maria, brava Anna Maria, sempre con noi insieme al suo fido Spike.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Dai, il prossimo disco allora lo dedichiamo a Maria Grazia, so che a lei piace molto. Andiamo a ripercorrere un po' la storia della musica house nata in quel di Chicago. E quindi vediamo chi indovina titolo autore, non lo dirò, ma è un disco famosissimo che ha fatto la storia di quel genere musicale. Vediamo chi è attento e indovinerà titolo e autore. 349 7267 647 per le vostre risposte.

0: fatto dal tutto per il cuore. E fammi una dedica e mettimi una canzone bella che sei tu. Ciao.
1: Eccola qua, Disco Storia Musica House. Vediamo chi indovina titolo autore. Dai, è facile.

Salutiamo gli amici di San Zenone degli Ezzelini, Treviso. Salutiamo gli amici di Firenze, Ilaria, Niccolò, Maura. Gli amici del Parco delle Cascine.

Esatto, brava, era proprio quello il titolo, Your Love, il tuo amore. Lo dedichiamo a tutte le innamorate e gli innamorati del mondo. Evviva l'amore, evviva la musica, evviva la vita.

Frankie Knuckles, no Google. Ciao Maria Grazia, vamonos, dai che andiamo con l'amore della musica. Il prossimo lo dedichiamo a Roberto e Roberta di Montebelluna, anche loro sempre presenti, a quel santo uomo di Roberto per la sua pazienza incredibile. E lui ha capito.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Ognuno è l'artefice del proprio destino. Ognuno di noi ha sicuramente sperimentato più volte che la scuola che si chiama vita ci presenta sempre nuovi compiti. E il Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare la scuola terrena. Egli è con noi con la sua forza e desidera che troviamo la vera libertà e la felicità interiore nella nostra vita. Sì, cos'è la felicità? Tutti la desiderano, ma come si può raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni spirituali date dalla Sapienza Divina, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha dato moltissimi aiuti dal suo tesoro di esperienza e dalla sua coscienza dischiusa per avvicinarci alla vera felicità. E ora abbiamo la possibilità di leggerne alcuni estratti. Partendo dall'affermazione «Ognuno desidera essere felice», Gabriele ha posto la domanda: «I giovani sono davvero felici? Sono soddisfatti? Quello che la maggioranza delle persone chiama felicità perdura nel tempo? La persona di mezza età è felice dall'interiore ed è in unità con la vita? La persona anziana è felice? I suoi giorni sono luminosi e pervasi di vita? È soddisfatta e in pace con se stessa?»
1: Riflettere su queste domande, come ci dice Gabriele, potrebbe portare un beneficio per la nostra vita e inoltre ci ha spiegato. La maggior parte delle persone si fa un'immagine triste della propria vita. Perché? A moltissime persone manca una sostanza spirituale per la vita. Tuttavia, essa non ci viene data senza che facciamo nulla da parte nostra e non può darcela nemmeno al nostro prossimo, anche se spesso ci ostiniamo ad aspettarcela o addirittura a pretenderla da lui. La sostanza per la vita nasce solo dal nostro interiore. Proviene dalla vita interiore che ognuno risveglia e sviluppa sempre di più, diventando attivo nell'adempiere passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Da questo deriva il vero beneficio per la vita, un senso elevato di vita, di serenità interiore, di protezione, che ci rende soddisfatti e felici, che ci motiva a impegnarci e ad agire in modo giusto e che si irradia in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questa è una vita attiva, una vita che dona nello spirito del Cristo Dio e che ci rende ricchi, felici e liberi nei nostri cuori. La vita è la corrente e l'operato dell'energia divina. Pertanto la vita è attività e creatività. La vita è donare e conduce all'unità. Chi a causa del suo modo di pensare e delle sue aspirazioni egocentriche ed esteriorizzate si chiude a questa corrente della vita è povero nel cuore e povero di energia. Tanto più questa persona desidera la felicità che crede debba essergli data dall'esteriore. E Gabriele ha spiegato ancora. Molte persone ritengono che la felicità o l'essere felici si possano raggiungere quando gli altri ci vengono incontro nell'esteriore. Tuttavia, questo concetto è solo una visione umana della felicità o dell'essere felici, una proiezione di contenuti dei desideri. La felicità ottenuta tramite l'energia umana che proviene dagli altri. Se si verifica uno scambio di energie umane di questo genere, è solo una gioia di breve durata, una fiammata che a livello energetico è simile a un cortocircuito.
2: Molte, tantissime persone si accontentano di questi cosiddetti cortocircuiti. Tengono le loro antenne costantemente orientate verso l'esteriore, nel tentativo di ricevere energia da lì, da altre persone, sotto forma di attenzione, conforto, conferma, incoraggiamento, lode, affetto e infine amore. Sono persone che non riescono a gioire di nulla, assolutamente di niente. Il pensiero di base del loro subconscio è: non c'è niente che possa rendermi felice. Restano permanentemente infelici perché sono convinte che gli altri debbano ricolmare il vuoto della loro esistenza. Si lasciano andare e con il tempo si sentono a loro agio nei loro pensieri tetri. La conseguenza di tutto questo è che con il tempo personificano la qualità dei loro pensieri anche nell'esteriore, poiché non hanno energia mentale e fisica a sufficienza, l'orizzonte della loro coscienza si restringe sempre di più. Diventano letargiche e ruotano in modo stereotipato intorno alle loro preoccupazioni. Chi non riconosce e non affronta questo suo atteggiamento di base passivo rimane una persona dipendente, egocentrica, con poca energia, instabile. La sonda del suo subconscio perlustra e tasta costantemente l'ambiente circostante per vedere se sia possibile ottenere energia da una o dall'altra persona, sottraendogliela, lusingandola o tenendo il broncio.
1: Descrivendo le persone con un tale atteggiamento di base passivo, Gabriele ha continuato dicendo: l'indifferenza e l'indolenza verso se stessi e i propri simili, in fondo il loro basso livello di energia, porta queste persone a svalutare molto il prossimo. Una caratteristica delle persone letargiche è che criticano costantemente gli altri, dicendo come dovrebbero fare meglio, che non sono qualificati su questo e quel punto di vista o questione, che sono di vedute troppo ristrette e altro ancora. Queste persone la sanno sempre meglio. Se qualcuno chiede loro perché non provano loro a fare di meglio, viene travolto da un fiume di accuse su come questa persona impossibile, presuntuosa e arrogante, questo sbruffone, si possa permettere di fare tali domande, e così via. L'ultima frase di questa catena di rimproveri dice poi più o meno così: pensi forse di essere migliore degli altri? Perché non provi tu a far di meglio? La persona che la sa sempre meglio ora ha di nuovo qualcosa di cui parlare, sia insieme a coloro che sono simili a lei.
3: La sua onda è un gigante. La sua onda.
1: Care in lui, per poi appuntarsi il distintivo dell'affronto che dice: gliel'ho proprio fatta pagare bene. Si continua giorno per giorno in questo gergo dell'ego. Questo è l'insegnamento e l'orgoglio del cosiddetto Occidente cristiano. Ripagare tutti subito con la stessa moneta e bollarli. In questo modo dimostri di essere forte. Gesù, il Cristo, tuttavia, ha insegnato a noi uomini qualcosa di completamente diverso. Ci è stato di esempio nel rispettare il nostro prossimo, nel dimostrargli benevolenza e comprensione e nel mantenere la pace con lui. Gesù, il Cristo, ha parlato di fede attiva, di azione nel suo spirito. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
0: Gabriele ha spiegato inoltre: chi vuole uscire dal disastro generale dell'ignoranza o dal dilemma personale della propria apparenza deve imparare a cambiare. Le forze che portano aiuto, soluzioni, salvezza, salute e un beneficio per la vita non sono ancorate nello Stato, né nelle istituzioni ecclesiastiche, né nella scienza o nell'economia. Sono presenti invece in ognuno di noi. Cominciano ad agire quando cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire, cioè il nostro comportamento, prendendo coscienza dei veri valori cristiani che abbiamo ricevuto da Dio tramite Mosè nei 10 comandamenti e dal Cristo nel suo discorso della montagna. Questi sono i nostri punti di riferimento per una vita appagata, pacifica, libera, sempre più radiosa dall'interiore e quindi felice. Qualsiasi cosa i politici, gli scienziati, gli economisti ci promettano, non serve più a niente nella nostra epoca. La massa di persone ignoranti fa affidamento su maestri del mondo privi di conoscenza, tanto che si può affermare sono ciechi che guidano altri ciechi, ed entrambi cadono nella fossa. Gabriele ha continuato a spiegare come possiamo iniziare a raggiungere una vita appagata e pacifica e ha spiegato: ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. Non dobbiamo aspettare né renderci dipendenti dal fatto che un'altra persona abbia buone intenzioni nei nostri confronti.

0: oppure no, che il datore di lavoro continui a darci lavoro, che il chirurgo utilizzi il bisturi in modo giusto sul nostro corpo ed effettui correttamente l'intervento sull'organo malato, che il compagno di vita ci ami nonostante le circostanze avverse, che siamo sempre sfortunati e molto altro ancora. Dipende da noi il nutrire gli sviluppi positivi per ottenere un beneficio per la nostra vita. Non dobbiamo aspettare che gli altri siano ben disposti verso di noi. Inizia oggi e ora a cambiare il tuo modo di pensare e cominci subito a diventare un'altra persona.
1: Gabriele ci ha dato moltissimi aiuti per diventare persone nuove, indipendenti e libere, con i quali ognuno di noi può iniziare subito. Gabriele ci ha detto: riflettere sui seguenti insegnamenti porta il primo beneficio. Un modo di pensare e agire secondo la volontà di Dio rende gli altri felici e forti nella speranza. Allo stesso tempo la felicità e la luce della speranza tornano indietro, rafforzate nel tuo cuore.
2: Un altro principio è: rimani nella consapevolezza, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
0: Oppure, non aspettarti mai alcun aiuto dall'esterno. Quando ti è possibile, aiutati da solo. Tutto il resto affidalo a Dio. Se aiuti gli altri ad aiutare se stessi, riceverai aiuto dallo spirito dell'amore che dimora in te.
1: Non aspettarti che gli altri facciano sacrifici per renderti felice. Se lo fai, richiami allo stesso tempo l'infelicità. Questo non è un beneficio per la vita, ma un liquidare senza preavviso la vita, perché la vita contiene tutto ciò che è bello e buono. Essa può renderti valido per gli altri. In questo sta il beneficio per la vita.
2: Fai in modo che ogni minuto della tua giornata porti frutti spirituali e sperimenterai tempi sereni.
0: Un'altra regola di comportamento: non fare del male a nessuna creatura, né a un essere umano, né all'animale, né alla pianta o alla pietra. Impegnati ad accrescere il benessere di tutte le persone, di tutti gli esseri e le forme di vita. In questo modo accrescerai la tua felicità interiore e la comunicazione con l'essere universale, perché a lungo termine opera a nostro favore solo ciò che è al servizio di tutti.
1: Chi dà il meglio di sé ogni giorno, orientato verso la pienezza che è Dio in lui, senza aspettarsi ringraziamenti e riconoscimento, sperimenterà ben presto e farà l'esperienza che sta donando dalla pienezza che non conosce limiti.
2: Renditi conto in continuazione che quello che pensiamo incessantemente, sia positivo sia negativo, è ciò che diventiamo, è ciò che si realizza in noi e nel nostro ambiente.
0: Muoviti in pensieri grandi, perché tu sei più grande di quanto pensi.
1: Rimani fermo sui tuoi principi di vita. Rimani in te stesso. Smetti di lottare contro il tuo prossimo, perché è forza vitale sprecata.
2: Sii desto nei confronti di te stesso. Questa è l'opportunità per cambiare rapidamente in meglio.
0: Riconciliati con il tuo prossimo. Fai del bene.
1: Coltiva pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Sii disponibile e comprensivo.
2: Impara ad appartenere a te stesso, diventa uno in te stesso e con te stesso. In questo modo farai e manterrai la pace anche con i tuoi simili.
0: Raccogli in continuazione i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Realizza i suoi insegnamenti. In questo modo riceverai la forza per combattere con successo ogni debolezza e sarai il vincitore.
1: Gabriele continua a insegnare dicendo: prendi coscienza ogni giorno che il tuo essere interiore è essere cosmico. Le forze in te sono il regno di Dio. Sono al servizio di tutto e tutti. Pertanto, rifletti sul vero benessere di tutti, di tutte le persone, di tutti gli esseri, di tutto l'essere. Questo è il bene comune.
2: Gabriele ci ha dato un'altra regola di comportamento. Solo chi è diventato un eroe spirituale è veramente tollerante. La sua anima è al di sopra degli aspetti umani di questo mondo. Chi ha raggiunto l'eroismo e la tolleranza con il Cristo non farà mai consapevolmente del male a un essere umano o a un animale o a una pianta, né tradirà i suoi simili.
1: Chi si è svuotato da tutti gli aspetti umani sarà ricolmo di luce. Ma chi è diviso perché è una volta per Dio e poi di nuovo per il mondo, si associa alle tenebre. Gesù disse: o per me o contro di me.
0: E Gabriele ci ha incoraggiati dicendo: applicare queste regole di vita rafforza la nostra fede, consolida la nostra fiducia in Cristo e crea sempre più il collegamento con Lui, che è la forza, la luce e la vera vita in noi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di una trasmissione con molti contenuti. Siamo liberi. Dio, nostro Padre, ci ha creato come esseri liberi, quali suoi figli e figlie. Anche gli innumerevoli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono pertanto un'offerta che possiamo accettare e provare a mettere in pratica se lo vogliamo. In questa trasmissione Gabriele ha dato molti suggerimenti e anche regole concrete di vita che ci aiutano a raggiungere l'appagamento e la felicità interiore. Quale ci ha toccato di più? Come abbiamo sentito, ognuno è l'artefice del proprio destino. Chi lo desidera può cominciare con questa frase, con questo principio, e iniziare a cambiare passo per passo la propria vita. Per oggi ci congediamo. Arrivederci alla prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. E un saluto in Dio.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Ed eccoci qua, We Are the Champion, eccoli qua, eccoli qua. Buonasera, non è pomeriggio, è sera, sono oltre le 20 e salutiamo il nostro Marco Roma. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta, ma non siamo soli, abbiamo un campione che si chiama...
1: Abbiamo un grande campione, abbiamo l'onore di avere questa sera italo-argentino Gustavo Collini.
2: Ecco qua. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao, come state? Bene?
0: Ma stiamo benissimo, sapere che sei qui con noi, e insomma sono vari giorni che lo stiamo dicendo che questa sera, 20 di sera, perché soffrono questi 20 di sera, soffrono questi campioni che sono con noi, e questa sera ci sei tu, allora... Avremo un po' di domande, se i nostri radioascoltatori vogliono chiederti qualcosa hanno un numero da comporre, 320 19 78 490, ripetiamo 320 19 78 490. Eccolo qua il nostro campione Gustavo Collini. E allora, caro Marco, cosa gli chiediamo a Gustavo?
1: Abbiamo tante cose, abbiamo ladies and gentlemen, signore e signori, direttamente da lo Stivale Italiano, 100 Radio, grande Gustavo Collini. Questa sera abbiamo allora la Spagna, Barcellona, il Messico, l'Argentina, Cile, Brasile, tutti collegati per il grande Gustavo Collini.
0: Sono tutti i suoi fan praticamente.
1: Tutti i suoi fan, perché lui non è solo un personaggio così, da poco conto, ma lui è un grande personaggio che la televisione conosce, perché lui, oltre che è stato in Rai, sì, e con la sua compagnia teatrale, lui è un attore, è un regista, è un performer, è un docente teatrale fisico, un danzatore di danza button. Lui è stato in Asia, in America, ha studiato in Giappone. Lui è stato anche in Giappone, mica cose da conto, cose importanti, quindi... Un grande applauso per il grande Gustavo Collini.
0: E allora andiamo con un grande applauso per Gustavo Collini.
2: Grazie, grazie, grazie. Mi riempie di onore questa presentazione di voi e anche di Marco. Grazie mille, sono molto contentissimo di raccontarvi qual è la mia esperienza e perché, certo, anche adesso sono qua in Italia, e per me è la terza immigrazione che faccio, perché la prima l'ho fatto negli anni 80, fine degli anni 80, no? Principi dei 90, dove ho fatto una scuola a Venezia di teatro fisico soprattutto. Non è che faccio la solita recita, sino lavoro di più con l'emozione, col corpo, che è l'emozione più diretta che abbiamo. E ho fatto la Biennale Internazionale d'Arte, ho aperto, inaugurato la Biennale con un Romeo e Giulietta che si chiamava Amore e Odio, Vita e Morte di Romeo e Giulietta. Gli è stato fatto per 40 attori in 4 lingue. Giulietta era italiana, Romeo era spagnolo, ovvio, no? Per me.
0: Sì.
1: Io so una cosa, che Gustavo, sì, a Venezia, lui ha avuto una grande compagnia teatrale, ha avuto un evento importante al Boldoni di Venezia, dove il giorno prima c'era il grande Vittorio De Sica e dopo c'era lui. Quindi parliamo del Gustavo Collini, è una persona veramente importante. Ci puoi raccontare quel giorno a Venezia com'è stato?
2: È stato bellissimo. Beh, io ho fatto ogni anno un spettacolo diverso, al di là di quello del Romeo e Giulietta, ho fatto l'Antigone. Ho fatto un spettacolo su Pierpaolo Pasolini, Il mondo non mi vuole più, non lo sa, Papaveri. Beh, ho fatto molti spettacoli in 10 anni e ho creato questa compagnia che si chiamava Teatro delle Immagini, no? Perché io E sempre ho avuto questa concezione del spettacolo come parte del nostro inconscio, direbbe Jung, il svizzero allievo di Freud che ha scoperto l'inconscio collettivo, no? E che noi parliamo più con immagine universale, quindi quando io parlo con il mio corpo posso stare in Giappone, posso stare in Europa o in America, la gente con l'emozione, con le immagini capisce lo stesso, perché
1: allora io so che il tango butto che tu pratichi è una danza argentina e giapponese. E so che è un lavoro più importante che tu, diciamo, hai fatto, no? Lo spettacolo da solista, il tango button. Non tutti conoscono il tango button. Ci puoi raccontare cos'è?
2: È il tango butto, perché la parola butto, per cominciare, è una danza giapponese, però è una danza non tradizionale, non dovete pensare in kimoni, in queste cose. È una danza che nasce dopo la caduta della bomba atomica, dove gli artisti, come una forma di ribellione, prima si chiamò come la ribellione del corpo, e per quello hanno creato la danza delle ombre, darkness, come ombre, come parlare dell'ombra dell'uomo, no? Dell'essere umano che è capace di buttare una bomba atomica. E quindi da lì è partita questa estetica che è stato il mio insegnante Kazuo Ono, uno insieme a Hikata, Tatsumi Hikata, come i due creatori di questa tecnica dopo finita la Seconda Guerra Mondiale. E io mi è piaciuto molto perché ho visto Kazuo Ono, che già aveva 87 anni, immagina, mio nonno aveva la stessa età e era in una sedia a rotelle, e lui ballava da solo un'ora e mezza e faceva questo spettacolo dove io capiva tutto, perché in realtà il butto nasce come una concezione più universale, non è solo orientale, no? Ossia, se balla di Pink Floyd a Chopin, mio insegnante diceva: più musiche universali ci sono, più persone sono coinvolte, no? Perché la danza è un linguaggio non verbale che può coinvolgere a tutti. E per questo ho fatto diversi viaggi in Giappone per studiare, prima in Europa, no? Sono venuto qua e come lui faceva a Kazuo Ono, le tournée in Italia, con un camper andava in giro con lui e lui mi insegnava, e dopo sono andato in Giappone, ho fatto un paio di viaggi perché è molto costoso, e ho avuto l'onore di essere il suo allievo, è uno dei suoi allievi che ho finito anche il governo giapponese, ho vinto un premio per scrivere un libro sul butto e su Kazuo Ono, che si chiama Kazuo Ono è l'ultimo imperatore della danza, no? E questa concezione del butto mi è piaciuta molto perché parla soprattutto dell'emozione dell'essere umano, no? Come l'essere umano è capace di distruggere tutto, quindi loro parlavano anche delle ombre delle persone, no? Mescolare l'amore e anche l'odio. Per quello nell'spettacolo ti dicevo di Romeo e Giulietta, amore, odio, vita e morte, no? Come mettere insieme
0: Gli
2: in
0: opposti.
2: discussione i rapporti fra gli opposti, no?
0: Certo.
1: Lo sai che questa sera, oltre a 100 radio che ti stanno ascoltando, c'è anche una TV a Roma che sta registrando la tua intervista. E
2: Davvero,
1: mi ha
2: che
1: detto che
2: bello.
1: l'avrebbe fatta ascoltare in varie regioni in Italia. E in più abbiamo anche, ho ricevuto tanti messaggi dei radioascoltatori che ti mandavano i saluti.
0: Sì,
1: E c'è,
0: infatti.
1: volevo salutare una bimba di quasi 8 anni, Gaia, che
0: Sì.
1: lei ti sta ascoltando in questo momento, che è appassionata di spettacolo, di musica, di TV. Quindi la volevo salutare perché sta in collegamento con te a 8 anni, è una cosa
0: Eh
1: bellissima
0: bene,
1: perché.
0: un applauso a Gaia allora. Ecco.
2: Brava.
0: Ecco, intanto se tu ricevi altri messaggi, comunicali
1: Sì,
0: pure.
1: te
0: Mentre
1: lo dico subito.
0: se volete venire in diretta con noi, 320 19 78 490, il numero è libero, 320 19 78 490.
1: Giuseppe, ma tu lo sai che lui ha realizzato tra Austria e Italia una produzione in Rai?
0: Sì. Allora parlaci di questa
1: Parlaci
0: produzione.
1: di questa produzione Rai.
2: Ma è stato molto interessante perché io ho lavorato o sea, è un film che ho fatto io, dove ho fatto la regia e anche il personaggio protagonico,
0: Protagonista.
2: e lo abbiamo fatto in Austria e soprattutto a Trieste e in San Sava, dove è il campo di sterminio
0: Sì.
2: che c'è stato nell'Olocausto, quindi è un film che parla moltissimo di questi tempi. L'ho fatto negli anni 90, ma
0: È
2: è molto
0: attuale.
2: contemporaneo,
0: Sì, è molto attuale.
2: perché
1: Poi hai
2: parla
1: realizzato pure a Buenos
2: giustamente,
1: Aires. Sì.
2: e giustamente parla, si chiama Danza della Intolleranza, no? E parla di un gruppo di persone come entravano nei
0: Di
2: campi
0: concentramento.
2: dei concentramenti e erano tolti tutti i vestiti, diventavano bianchi perché nel buto c'è tutta una concezione anche nell'arte orientale, non è che si dipingono di bianco per qualcosa, se non per togliere l'ego, no? Per fare più il personaggio. Però nel film mi piaceva questa idea che quando entravano nel campo del concentramento, loro perdevano l'identità e erano un numero, no? Un po' come siamo adesso, anche senza campo di concentramento.
1: Io ti volevo chiedere una cosa, ti volevo chiedere. Allora, tu la produzione che hai realizzato a Buenos Aires, tu ti
2: Sì.
1: sei ispirato alla Divina Commedia, che è la Divina Commedia di Dante Alighieri.
0: Sì.
2: Questo è stato un altro film che in realtà devo dare tutti i crediti anche a Pietro Silvestri, che è un italiano regista fantastico che ha fatto dei documentari anche in India e in molte parti del mondo, e che lui al vedermi in Buenos Aires ha fatto un viaggio per presentare un documentario sull'immigrazione in Argentina, che non so se sapete che la metà degli argentini sono italiani,
0: Eh beh, sì.
2: quindi è uno dei paesi che più immigrazione c'è, insieme al Brasile. E quindi ho conosciuto lì a Pietro e diciamo che ho parlato di Casuono, di questa mia esperienza con Grotowski, con il teatro fisico e le è piaciuto tanto, tanto che ha cambiato il biglietto e mi ha proposto fare un film a Buenos Aires e che lui faceva la regia. E così è nato. Città Invisibile si chiama il film, dove il mio personaggio è filmato tutto a Buenos Aires sulle nei tetti, diciamo, no? E anche in un edificio che è stato fatto da un italiano che si pensava mettere le cenere del Dante quando era la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'edificio è costruito come se fosse l'inferno, il paradiso, capito?
0: Con i cerchi.
2: Ecco.
1: Giuseppe, tu lo sai che io e Gustavo, sì, ho fatto un'intervista con lui nel 2024, direttamente da Buenos Aires, dall'Italia a Buenos Aires.
0: Ma noi avremmo tante cose da chiederti, per esempio se tu tifi per l'Italia o per l'Argentina. questo per esempio potrebbe essere una cosa che noi vorremmo
2: come non ti ho capito.
1: Giuseppe ti ha chiesto, tu sei tifi Italia o Argentina come squadra di calcio?
2: Nessuno dei due.
0: Va bene, allora viva, vuol dire che si sente di entrambi.
1: Allora Gustavo, siccome lui è bravo a disegnare la produzione, a realizzare programmi, lui mi ha fatto una promessa su 2 anni che lui dobbiamo realizzare un programma in TV, vero Gustavo? Abbiamo questo progetto.
2: È vero che abbiamo questo progetto e speriamo di farlo presto. Quando si possa.
1: Sì, Gustavo, quando potrà ci organizziamo e abbiamo questo progetto in TV che dobbiamo realizzare insieme, che sono 2 anni che abbiamo. Beh, sì. Abbiamo intanto messo sulle bozze,
0: sì,
1: come si dice, a tre mani, come dicono i grandi scrittori.
0: Certo,
1: così vengono scritti i libri.
0: Intanto stiamo preparando. E invece la curiosità che molti ascoltatori vogliono sapere, secondo me, il piatto preferito dal nostro amico Gustavo Collini. Se è un piatto argentino o un piatto...
2: La pizza a 4 formaggi.
0: La pizza, allora, la pizza a 4... bene.
1: Io volevo farti una domanda, visto che non manca tantissimo.
0: Sì, alla fine.
1: Sì. Manca poco.
0: Sì.
1: Volevo parlare del libro che tu hai scritto. Cioè, quanto tempo hai messo a realizzare il libro che hai fatto?
2: 4 anni, perché l'ho fatto tradurre direttamente del giapponese, e quindi ci ho portato, e dopo ho dovuto vincere un premio della Chapman Foundation per la edizione. Ossia il governo giapponese, è il primo libro in spagnolo e adesso anche in italiano sul buto del mio maestro Kazuo Ono. Però io lo che voglio dire, perché anche c'è questa ragazzina di 8 anni, il buto,
1: Gaia.
2: L'arte che io faccio non è per un'età o non è per persone che lavorano o sono artisti, è per tutte le persone che se vogliono avvicinare a un tipo di espressione che è diversa, che ha a che vedere più con i sentimenti e che ha a che vedere con i sogni, che ha a che vedere con altre forme d'espressione, non solo la parola.
1: Giusto, no? Ma siamo

0: Arrivati, siamo, purtroppo siamo arrivati alla fine. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori, l'Argentina, Spagna, il Messico, il Cile, il Brasile, Gaia che ci ha ascoltato.
1: Grazie,
0: Gustavo Gaia. Collini, se ci fai un saluto a me, Giuseppe, per la radio, così rimane memorizzato.
1: Salutaci pure intanto, vai.
0: Giuseppe, bene, salutaci.
2: Voglio dire che sto facendo qua in Italia dei workshop che ci sono di un giorno, di due giorni, e che anche faccio dei processi individuali attraverso online. Ossia, per tutte le persone che vogliono fare questa esperienza la possono fare perfettamente, perché non è niente difficile, è molto semplice.
1: E allora
2: bisogna
1: con questo
2: provarci.
1: Proviamoci con questo niente difficile, tutto semplice. Marco, io ti ringrazio e arrivano i quindi con We Are the Champions. Grazie a tutti,
0: che sei stato con noi, Gustavo. Grazie dell'intervista.
2: Grazie a voi per questa possibilità.
0: Grazie
2: di arrivare
0: a te,
2: a tante persone.
0: Rimani collegato con noi dietro le quinte. Salutiamo tutti.
1: Ciao.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti che prende il suo avvio anche in questa settimana. E io sono Paolo Frao, vi saluto, vi auguro la più cordiale buona mattina se ci state ascoltando in questo lunedì in diretta, però vado anche a ricordarvi più avanti anche le repliche, perché poi questo appuntamento avrete modo e piacere anche di ritrovarlo in replica sulle nostre web radio. Io sono nello studio 1 di Music Factory di Stano, sono Paolo Frao, vi saluto a tutti calorosamente. La sfida tra i giganti continua con questi mostri sacri. Sono arrivati un sacco di voti attraverso la nostra pagina che è Music Factory Oristano, ma c'è anche la possibilità di sentire qualcuno di voi. E io prima di tutto voglio sentire che c'è in linea, vediamo se mi sente. Pronto? Dovremmo avere Claudio in diretta. Claudio?
1: Pronto Paolo, ciao.
0: Ciao Claudio, grazie intanto per aver atteso per esprimere il tuo voto che sicuramente deve andare a uno di questi mostri sacri della musica italiana che io ora vado a menzionarti. Okay. Sono Lucio Dalla, Fabrizio De André, poi c'è Rino Gaetano, Pino Daniele e poi c'è Lucio Battisti. Devi sapere Claudio che sono arrivate un sacco di chiamate ma soprattutto hanno votato in tantissimo sul web, e devo dire che a quello che ho visto ancora non abbiamo finito di conteggiare, in testa c'è Lucio Battisti, però è possibile che possa anche avvenire, non lo so, qualche sorpresa, però poi vi faremo sapere. Allora, certo. Per te Claudio, chi fra questi cantanti hai più nel cuore? A chi vuoi dare il voto? Qualcuno mi ha detto...
1: Per quanto riguarda me, Lucio Dalla sempre.
0: Lucio Dalla, hai capito?
1: Numero uno, sì.
0: Hai capito, l'hai mai visto dal vivo Lucio Dalla, Claudio?
1: No, non l'ho mai visto, magari, mi piacerebbe.
0: Io penso che l'ho visto tanti anni fa, negli anni Ottanta, insieme a Gianni Morandi, lo sai, a Cagliari.
1: Beato te, a Cagliari. Mi piacerebbe anche a me, sì.
0: Davvero straordinario. Io sono ancora indeciso, non ho ancora dato il mio voto, però sono indeciso tra appunto Lucio Dalla e Rino Gaetano. Va bene, quindi il tuo voto, Claudio, è dato appunto a Lucio Dalla.
1: Noi, per Lucio Dalla,
0: noi,
1: sì.
0: Noi ti ringraziamo per aver atteso, per aver espresso il tuo voto, ti salutiamo e ti auguriamo una felice serata. Grazie Claudio, a presto.
1: Grazie anche a te.

Oh là, che bella, abbiamo sentito tutta Quando Chiove di Pino Daniele. Allora salutiamo gli amici di Radio Felix On Air 2026, Radio T 2000, Villa Urbana Music, sono le radio capitanate e gestite dal buon Franco, che ci assiste come sempre in regia dalla torre di Villa Urbana. Però vado anche a ricordare Radio Centrale Oristano. Che belli questi artisti che davvero hanno, come dire, scatenato il vostro entusiasmo. E parlare di Lucio Battisti, che è in testa con i vostri voti, però tutto ancora può capitare. Vi volevo ricordare che sono ancora aperti i voti per quanto riguarda i Rolling Stone, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd, che sono le prime formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura con la sfida fra i giganti. Quindi continuate a votare, va bene? In testa ci sono i Pink Floyd, però tutto può capitare, tutto può avvenire grazie ai vostri voti. Lucio Battisti, beh, che dire di lui? L'abbiamo sentito con il Nastro Rosa prima questa puntata di Sfida tra i giganti. Lui è un cantautore, un produttore discografico, un arrangiatore italiano, lo è stato, è considerato ancora oggi uno dei maggiori cantautori italiani, nonché tra i massimi innovatori nella storia della musica leggera e del pop italiano, generi che comunque contaminano con molte tendenze del panorama anglo-americano, tra cui il rock, il funk, la disco music, il pop elettronico. Insomma, sono davvero tante le cose che possiamo dire di Lucio Battisti. Parleremo ancora di lui, ma adesso c'è un altro grande della musica, del cantautorato italiano, diciamo così, Fabrizio De André. Ve lo regaliamo con questa, che è dolce.

Devo dire che in tanti si lamentavano del fatto che questi sono degli artisti quasi simili, cioè nel senso che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, non c'è un preferito, sono tutti tra i preferiti, però devo dire che queste valutazioni che stiamo facendo attraverso i voti che sono arrivati, devo dire che Battisti sta veramente stravincendo. E poi nella prossima puntata vi daremo i voti completi per quanto riguarda questa gara ancora aperta, anche con le formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura, che vado a ricordare: Pink Floyd, i Beatles, i Rolling Stones e gli Abba. Allora, volevo parlare di Fabrizio De Andrea, che lui non è male, un bel po' di voti sono arrivati per lui, considerato uno dei maggiori cantautori italiani. Lui è conosciuto anche con l'appellativo di Faber, infatti tanti che davano il voto hanno scritto il voto è per Faber, che insomma gli dette l'amico Paolo Villaggio con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l'assonanza con il suo nome, talvolta come il cantautore degli Emarginati o il poeta degli sconfitti. Davvero tante le canzoni che rappresentano una carriera davvero luminosa per questo artista, come gli altri che non c'è più nella vita terrena, però le canzoni, quello che loro hanno prodotto, davvero rimane ancora nel cuore di tanti, come è il caso di questo artista che vado adesso a ritrovare davvero con molto piacere, Rino Gaetano, che ve lo regalo con questa, Mio fratello e figlio unico.

Eccolo qui Rino Gaetano, l'altro dei grandi che sono presenti, è presente con questa sfida tra i giganti. Lui è un gigante e non poteva mancare così a competere con questi nomi davvero importanti della musica italiana: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Pino Daniele e Lucio Battisti. Lucio Dalla, parliamo di lui, musicista di formazione jazz, è considerato uno dei maggiori cantautori italiani, si è addentrato in vari generi musicali, ha collaborato a duettato con molti artisti di fama nazionale e anche internazionale. Vado a ricordare Francesco De Gregori, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti, Zucchero, Sting, insomma autore inizialmente solo delle musiche, poi si è scoperto in una fase matura che è anche insomma si è rivelato un paroliere davvero importante, autore dei suoi testi, diventando uno negli anni uno dei più influenti e innovativi artisti musicali del Novecento italiano. Poi ricordiamolo, Lucio Dalla nell'arco della sua carriera ha raggiunto i 50 anni di attività e ha sempre suonato il pianoforte e poi anche suonato il sassofono, ha suonato il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. Noi cosa facciamo? Ascoltiamo una canzone di Lucio Battisti. Siamo partiti proprio con lui. Prendila così la prossima canzone. Siamo partiti con il Nastro Rosa. Ora vi faccio sentire proprio Prendila così. Secondo me uno dei pezzi più belli di Lucio Battisti.

0: questo è il pezzo di Lucio Battisti che abbiamo ascoltato in questo appuntamento che sfida tre giganti. Abbiamo in linea, oltre che un amico, abbiamo in linea un collega, anche perché lui fa radio, e mi fa piacere averlo in diretta in questa puntata di sfida tre giganti, ed è Beppe Lanzetti, Giuseppe Felax. Ciao Giuseppe.
1: Pronto, Paolo carissimo, come va? Tutto bene? Ti stiamo seguendo?
0: Non c'è male.
1: Musica italiana, bellissima.
0: Non c'è male, sì. Diciamo che siamo partiti con questa avventura, prima con dei gruppi stranieri, Rolling Stone, The Beatles, Police, ABBA e Pink Floyd. Tu a chi avresti votato di queste formazioni che ti ho elencato adesso? Rolling Stone, Beatles, Police, ABBA o Pink Floyd? Siccome
1: gli ABBA,
0: quindi dai il voto agli ABBA, perfetto. Sì. Invece parliamo un attimino, prima che tu possa dare il voto a questi artisti italiani, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, parlami un po' di te, come va? Il sabato sei in onda su Radio Rada, parla un po' di questo appuntamento seguito.
1: Sì, grazie Paolo. No, il sabato con la regia di Andrea Girat, questa trasmissione che si chiama Radallera, dove abbiamo dei vocali che ci mandano anche delle barzellette, dei saluti e tutto quanto. Ogni sabato abbiamo quasi sempre un ospite.
0: Ok.
1: Quindi ho avuto il piacere di avere molti ospiti particolarmente interessanti. Questo sabato ci sarà Dioristano e si chiama mi senti?
0: No, tranquillo, sì, stiamo ascoltando, tranquillo, ti senti forte e chiaro.
1: Allora, dunque ci sarà questo ragazzo che si chiama Corrado. No, ho sbagliato il nome, lo sai che non ti chiama.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Si chiama Riccardo. Ti dico perché mi sta arrivando di sottofondo uno squillo.
0: Ah, ok, quindi ti sei un po' distratto.
1: Mi sono un po' distratto.
0: Tranquillo,
1: credo, scusa.
0: Nessun problema.
1: E quindi automaticamente verrà a trovarci domani in studio Riccardo Doracensi. Ci porterà dei brani scritti da lui e faremo un'intervista
0: tra l'altro,
1: per vedere un pochino cosa ha in programma in questo periodo.
0: Aggiungo che
1: la sua attività, diciamo, da DJ musicista.
0: Aggiungo che Riccardo sarà anche presente tra i DJ alla festa Music Fest, il Comitato Sacro Cuore, all'Arena Sacro Cuore sarà presente anche lui, lo sai?
1: Sì, lo sapevo.
0: Perfetto. Anche perché
1: tutti bravissimi,
0: sì,
1: tutti DJ.
0: Sì. Assolutamente.
1: Io non ho mai fatto il DJ in quel senso. Io sono sempre stato più che altro dall'altra parte.
0: Tu sei uno speaker, uno speaker.
1: Quindi dove nessuno ti vede,
0: perfetto,
1: tranquillamente parli, puoi anche mangiare.
0: Certo. Vabbè, ma tu sei anche andato in programmi dove ti sei anche esibito, quindi insomma, voglio dire, sì, la faccia non ti manca. Dico, sei proprio coraggioso, io non ce la farei, per esempio.
1: Molto, molto coraggioso, perché io ho iniziato da ragazzino che è proprio fuori di testa, volevo fare tutto e non sapevo fare niente.
0: No, vabbè,
1: quindi
0: tu sei bravo, non è vero?
1: Però poi quando ti ho conosciuto, ti ricordi?
0: Certo.
1: Grazie a RTO, Radio Listano.
0: Certo, le vecchie radio.
1: Mi ha dato un po' di spazio, certo. E ho imparato, diciamo che impara l'arte e mettila da
0: parte.
1: Mi hanno avuto tanti bravi insegnanti.
0: Perfetto. Beppe, allora, siccome il tempo è proprio molto, molto, insomma, dobbiamo stringere un po'. Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele, Lucio Battisti. Chi scegli?
1: Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla, perfetto. Il voto va a Lucio Dalla.
1: Grande artista. Sono tutti bravi,
0: mi piacciono tutti,
1: certo. Ma Lucio Dalla.
0: Perfetto.
1: Ci sono molto affezionato.
0: Perfetto.
1: Senti, volevo salutare i tuoi radioascoltatori,
0: certo.
1: Salutare a te e augurarvi un bene grandissimo e continua così, perché la musica italiana comunque,
0: certo,
1: è sempre forte.
0: La musica
1: sempre
0: italiana
1: sempre,
0: quella poi di un
1: mai.
0: Tempo, devo dire, soprattutto quella dannata, quella che stiamo suonando in questa puntata, devo dire che
1: questa ti molto
0: piace
1: questa,
0: sempre.
1: Questa tantissimo.
0: Perfetto, grazie Pepe per la partecipazione, ti saluto, ti auguro ogni bene, ok?
1: Anche a te caro Paolo, un abbraccione a tutti.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano. La radio.

Mamma mia, l'ultima luna, canzone che mi ha chiesto anche Pepe, visto che è stato votato anche da Pepe Lucio Dalla, un altro di quegli artisti italiani davvero molto molto molto amati. E poi la prossima puntata, lo ricordo che avremo modo anche di vedere un attimino i voti come sono messi, in merito anche agli artisti che già abbiamo avuto modo e piacere di incontrare, che sono nella prima puntata abbiamo, e neanche nella seconda, i Rolling Stones, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd. Abbiamo poi così abbiamo cambiato musica italiana con cinque grandi artisti: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Vi ricordo le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Radio Felix On Air 2026 in diretta per questa puntata, per questo lunedì, lo ricordo, lunedì 11 lunedì di oggi è 18 maggio 2026, vola il tempo, vi parlo ora, sì, saluto anche Franco in regia, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale. Parliamo di Pino Daniele, chitarrista di formazione blues, anche lui insomma fa parte di questo quintetto di artisti dove voi siete i protagonisti, perché potete votare anche attraverso il nostro gruppo Music Factory Oristano o attraverso il nostro numero WhatsApp, che io ricordo 3295745882. L'ho fatto, Franco, hai visto? Perché mi ha detto: ma tu non ricordi il numero WhatsApp, come fanno poi a chiamarti quelli o a scriverti quelli che non conoscono il numero? Bravo, hai ragione, l'ho detto: 3295745882. Pino Daniele, chitarrista di formazione blues, lo ricordo che è stato a partire dagli anni 70 uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, che abbiamo ascoltato poco fa, ancora Ralph Towner, e poi Mike Manieri, insomma Gatto Barbieri, Aldi Meola, Claudio Baglioni, insomma ce ne sono davvero davvero tanti. Ricordo che la sua tecnica strumentale compositiva è stata anche influenzata dalla musica rock e anche dal jazz di Louis Armstrong. E adesso c'è Fabrizio De André, ve lo regaliamo con Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

vicino, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione.

eccoci qua. Doveva andare questo pezzo Don Raffaele, c'è stato un piccolo problema, io ho un po' recuperato, abbiamo ascoltato anche Via del Campo prima ancora Fabrizio De André, protagonista di Sfida Tre Giganti. Bene, da parte di Paolo Frode è vero tutto, abbiamo finito il nostro appuntamento, grazie a Franco come sempre abile, attento in regia, che ci ha seguiti, ci ha coadiuvati in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo lunedì in diretta, lo ricordo, 18 maggio 2026, ricordo mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di Sfida Tre Giganti. Continuate a votare gli artisti in questione che non sappiamo se la prossima settimana saranno ancora loro o verranno cambiati da altri gruppi, altri artisti, ne saprete di più attraverso anche la nostra, i nostri social, il nostro gruppo dove potete continuare a votare Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, un solo voto naturalmente, va bene, non fate come qualcuno ha fatto, insomma, votando due volte o tre volte, ci piacciono tutti, vabbè, lo sappiamo che sono tutti bravi, date una preferenza e votate anche per i Rolling Stone, The Beatles, Police, ah beh, poi Pink Floyd, loro insomma un po' meno voti, però probabilmente non attraggono come i nostri artisti italiani, non lo so, però sono cinque band davvero importanti e ne dobbiamo tirare fuori una, perché poi la gara si fa sempre più intensa, gli appuntamenti sono sempre più caldi che mai. Bene, davvero tutto, vi lascio con l'ultima canzone, ancora tu Lucio Battisti, grazie, fate i bravi e buona settimana a tutti, e se ci ascoltate in replica fate i bravi, buona serata e alla prossima.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

quasi tutti interconnessi, per cui possiamo partire con la voce di Franco per l'appuntamento con Domenica con noi, consueto appuntamento che dalle 18 e qualche minuto ci porta fino alle 20 con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Quindi buon pomeriggio a tutti, 17 maggio 2026, Franco a tenere di compagnia, e quest'oggi il tema principale della serata sarà l'Euro Song Contest, che ha decretato un vincitore, anzi una vincitrice, Dara, con il brano Bangaranga, che andiamo ad ascoltare subito, così proprio ci leviamo il dente e passa il dolore di ricordare che la canzone italiana di Salda Vinci è arrivata quinta in questo contest europeo delle canzoni proposte da tutte le nazioni dell'Europa. E beh, ci sono state anche delle belle novità, delle belle canzoni, ma noi adesso andiamo ad ascoltarci la canzone vincitrice di questo Euro Song Contest 2026. Allora, Dara con il brano Bangaranga, godiamoci la musica.

Direttamente dalla Bulgaria, Dara con Bangaranga, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2026 con il brano appunto Bangaranga. Andiamo avanti con la musica, stavolta Zenit, ancora un brano di questo simpatico contest musicale che vede coinvolta tutta l'Europa. Ci ascoltiamo il brano Superstar, godiamoci la musica. Franco, tenetevi compagnia. Un saluto va a Liliti e Mancio che ci hanno tenuto piacevolissima compagnia su parte delle emittenti che sono interconnesse in questo momento con il programma I Disillusi, che potrete ritrovare giovedì in replica alle 19. Se vi è piaciuta la bella selezione di musica italiana che vi è stata proposta nel corso di quest'ora, che dalle 17 alle 18 li ha visti i protagonisti, e allora beh, dovete sintonizzarvi nuovamente giovedì dalle 19 per riascoltare la replica della 12ª puntata del programma I Disillusi. Ci ascoltiamo adesso Zenit, Superstar. Voi siete le superstar di questo appuntamento, grazie per essere qui con noi.

Superstar, adesso Antigoni con Gialla Yalla, 18 e 24 minuti primi. Franco Tenne di compagnia con il programma Domenica con noi.

Siamo ancora dentro all'Eurovision Song Contest. Satoshi con il brano Viva Moldova. Godiamoci la musica!

E dopo la Moldavia con il brano di Satoshi, Viva Moldavia, Viva Moldova, adesso Bitskebi on replay dalla Georgia con entusiasmo e grinta.

Beats and Kaby on replay, era il brano che ha da protagonista ha partecipato per la, appunto, la rappresentanza della Georgia all'Eurovision Song Contest 2026. Adesso Aidan, che rappresentava Malta con il brano Bella. 18 e 33 minuti primi, Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Salutiamo anche gli amici di Radio Condivisione, sono in questo momento interconnessi con noi, fino alle 20 saranno con noi, come lo sono già da quasi mezz'ora, anzi da più di mezz'ora, gli amici di Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Corallo, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio M1, Felix On Air 2026, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso Aidan, Bella.

Naom Betan con Michelle alle 18:39 minuti primi. Adesso arriva anche Sarah Engels per la Germania con il brano Fire.

Sarah Engels con Fire dalla Germania, brano protagonista all'Eurovision Song Contest 2026, come lo è questo brano che invece arriva dal Belgio, è Sila con Dancing.

Dopo Esila con Dancing on the Ice, è la volta di Cosmo che dall'Austria ci propone il brano Taz Chain. Godiamoci la musica, Franco, tenete compagnia con il programma Domenica con noi. Questa è la musica che ci condurrà sino alle 20 in punto.

Opo Cosmo con Tanzi Chain, adesso Vanilla Ninja con Too Epic to Be True. Sì, è troppo epico per essere vero. Ma chissà, 18:48 minuti primi, Franco Tenevi compagnia, domenica con noi.

troppo epico per essere vero, così diceva Vanilla Ninja. Alle 18:50 minuti primi ci ascoltiamo anche Atvara con Ena. Franco, sempre qui a tenervi compagnia. 328-61-36-763 per eventuali richieste musicali, anche solo saluti a chi volete voi nel corso di questo appuntamento della domenica pomeriggio che dalle 18 e qualche minuto vi conduce fino alle ore 20 in punto.

Dalla Lettonia abbiamo ascoltato Attavara con il brano Eina, adesso Felicia con My System, dalla Svezia con grinta determinazione il mio sistema.

Sentito che grinta Felicia con My System, adesso Jonas Love con il brano Ya Ya Ya. Bene, godiamoci la musica. Franco, tenevi compagnia in questa domenica con noi.

Ancora una proposta dall'Eurovision Song Contest 2026, Moore con Regarde. Guardate qua, sono le 19. Paris.

Dalla Francia, amor, con Regardo. E adesso Laura e Nick. Saltiamo di palo in frasca con qualcosa di romantico e, beh, vecchio, datato. Eclissi del cuore.

Questa era la richiesta di Luisa, che ha spezzato la sequenza di brani che abbiamo proposto dall'Eurovision Song Contest 2026. Ancora una richiesta, questa volta ci viene da Francesca, che chiede questo brano dei Modà, romanticissimo, Tappeto di fragole.

Erano immodate nel ci compagnia con il brano Tappeto di Fragole, la richiesta di Francesca. Adesso Marco Mengoni di scena con il brano Sai che. 19 e 10 minuti primi. Franco tenevi compagnia con il programma Domenica con noi, sino alle 20 con noi e con voi.

Marco Mengoni di scena con il brano Sai Che nell'angolo della musica al naturale, che prosegue con Antonello Venditti e il suo famosissimo brano Sotto il segno dei pesci.

Antonello Venditti a tenerci compagnia con il brano Sotto il segno del pesci, intramontabile brano che ci ha fatto gradevole sensazioni, ci ha fatto ricordare gradevoli sensazioni di nostalgia, anni 70, anni 80, ancora eccola qua, una bella proposta che a suo tempo era una cover del brano di Lucio Battisti, De Nuevo Tu, quindi Ancora Tu, la voce è quella di Betty Villani, la ascoltiamo remixata, riarrangiata da Franco Lippi, quindi una cover della cover. Eccola qua, la musica proposta nell'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco.

Betty Villani con il brano De Nuevo Tu, cover del brano di Lucio Battisti Ancora Tu. Adesso andiamo in tempi più recenti con Eros Ramazzotti e il brano Un angelo disteso al sole. Per voi tutti all'ascolto.

Eros Ramazzotti con un angelo disteso al sole alle 19:27 minuti primi. Adesso un brano che arriva dal Portogallo. Bandidos do Cante ci propongono il brano Rosa.

0: Bandidos do Cante, il brano era Rosa, adesso abbiamo la rubrica di Elvira La Rocca, il cine viaggiando che questa volta dove ci porta? Nelle location di Pane al limone con semi di papavero.
1: E balsa al mare.
2: Il film spagnolo Pane al limone con semi di papavero del 2021 racconta la storia di due sorelle, Anna e Marina, separate

0: ate da adolescenti e riunite dall'eredità di un vecchio mulino con annessa un'antica e misteriosa panetteria da parte di una donna sconosciuta. Indagando, le sorelle scoprono chi fosse realmente questa donna ed il legame nascosto che aveva con la loro famiglia. Questo viaggio nella memoria le costringe ad affrontare vecchi rancori ed a confrontarsi con le loro scelte di vita. E grazie al profumo dei prodotti da forno, alle antiche ricette ed alla gestione della panetteria, le due sorelle trovano finalmente il coraggio di cambiare le rispettive vite. Il film è stato ambientato e girato principalmente sull'isola di Maiorca, perla delle Baleari, con il delizioso borgo di Valdemossa come location principale. Le due protagoniste infatti si ritrovano nel loro paese natale, in questo borgo delizioso nell'immediato entroterra di Palma di Maiorca. Nella quiete della Sierra de Tramuntana, tra colline ricoperte da una fitta vegetazione, Valdemossa è una tappa obbligata di chiunque visiti l'isola, a pochi chilometri dalla costa nord di Maiorca. Si tratta di un villaggio rurale autentico che conta all'incirca 2000 abitanti, dove perdersi tra i vicoli e le case di pietra color ocra ornate di fiori. Il paese è piuttosto turistico ed il centro storico è tutto un susseguirsi di caffetteria e negozi di souvenir. Tra i vicoli più nascosti, però, si cela la vera essenza di Valdemossa, con gli antichi lavatoi, le piccole botteghe di artisti e nascosti tra le case spettacolari cortili. Inoltre, potrete divertirvi nella ricerca del caratteristico mulino panetteria che è il cuore della trama del film. L'origine del borgo sarebbe araba. Secondo la leggenda, fu un nobile saraceno di nome Mussa a fondarlo, dandogli il nome di Valdemossa, divenuto poi Valdemossa. Lo dimostrerebbe l'incredibile numero di cortili nelle case, come quelli dei Riad nordafricani. Nonostante sia un piccolo paese di cose da vedere, a Valdemossa ce ne sono tante. A partire dalla Certosa, edificata nel 1309 con il chiostro, il giardino e le stanze della cella del priore. All'interno del complesso è presente anche un'importante collezione di oggetti personali, manoscritte e partiture del musicista Frédéric Chopin e della scrittrice George Sand, frequentatori ed amanti dell'isola. Bellissimo è anche il Palacio Re Sancho, uno splendido palazzo del 1300 con un bellissimo cortile interno. Un tesoro davvero inaspettato in un paese così piccolo, e non può mancare una capatina al punto panoramico Miranda des Lladroners. Dall'assù si gode di una bellissima vista sulle colline della Sierra de Tramuntana, sulla zona bassa, e nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla città di Palma di Maiorca. Il cineracconto di oggi ci insegna che Maiorca non è solo l'isola del mare, del sole e del divertimento, ma è anche uno scrigno di storia, di arte, di cultura e di antichi sapori, tutto da scoprire. Più di un valido motivo dunque per sceglierla come futura meta, e come sempre vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore ad Elvira Rocca e alla sua rubrica Cineviaggiando, che ritroveremo sabato prossimo alle 19:30 con una nuova location che ci farà sognare nuovi posti da visitare. Proseguiamo con la musica. Lion Cheka, Solo Quiero Más.

Era Alex Baroni a tenerci compagnia con il brano Cambiare. Adesso arrivano gli Audio 2 con una cover di un famoso brano di Mina e Celentano dal titolo Acqua e Sale.

Studio 2 qui nel corso del programma Domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco la domenica pomeriggio, e oggi è una domenica pomeriggio e noi siamo nel pieno dell'appuntamento fino alle 20. Adesso arriva la bella proposta di Biagio Antonacci dal titolo Iris. Godiamocelo e ringraziamo l'amica Margherita che ha richiesto questo brano.

19:50 minuti primi, abbiamo ascoltato Biagio Antonacci grazie alla richiesta di Margherita con il brano Iris. Adesso si prosegue con la musica di Capparezza, che ci propone il brano La Scelta.

Era Caparezza con il brano La Scelta, e dalla scelta a fare come mi pare, beh, ci manca, ci passa, cioè c'è poco proprio, è un attimo, no? E allora ci ascoltiamo Bugo con il brano Come mi pare.

canzone dell'amore perduto. Andiamo a chiudere l'appuntamento con questo brano, appunto, un po' particolare nel corso di questo appuntamento. Insomma, abbiamo saltato da un genere all'altro, dalla musica naturale a quella remixata, dalle canzoni dell'Eurovision Song Contest a questa, appunto, di Colapesce di Martino. Bene, con questo brano io vi do appuntamento a sabato prossimo, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, e per quanto riguarda oggi vi auguro un buon proseguimento di serata. Restate sintonizzati con noi. Viva la musica, viva la vita e buon proseguo di serata. Ciao.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!